0: nelle isole Eolie, esondazioni e fango tra le case. Vediamo con Diana Fichera.
1: È un fiume di fango quello che all'alba invade le strade di Lipari, ogni cosa viene travolta, decine le case allagate. Nella notte il temporale che si è abbattuto sull'isola si è trasformato in un nubifragio, due i torrenti esondati, i detriti vengono trascinati verso la spiaggia e verso il porto di Sottomonastero, dove le auto rimangono impantanate. Viene mobilitata la protezione civile, sono i vigili del fuoco a soccorrere gli automobilisti bloccati. La perturbazione che infuria sulle Eolie si abbatte nelle stesse ore sul versante ionico della Calabria. Scene simili a Melito di Porto San Salvo, nel Regino. I torrenti di fango e detriti hanno trascinato le auto verso il mare. Rallentamenti sulla statale ionica. Il sindaco parla di un comune in ginocchio. I temporali non hanno risparmiato la Puglia, Bari allagata in più punti dopo le piogge di questa notte, in particolare i sottopassi vicino alla stazione centrale. A Lecce il comune, con un'ordinanza urgente, ha deciso per oggi la chiusura di scuole e asili. Danni a causa del vento nel Tarantino, qui come altrove, anche nelle prossime ore sarà allerta arancione.
0: E dopo le due impressionanti trombe marine nel Trapanese, in particolare a Marsala, andiamo a vedere qual è la situazione sul terreno oggi. Sul posto c'è Benedetto Calì.
2: E da Lipari infatti siamo qui a Marsala perché sono passate solo 24 ore dalla tromba d'aria che ha devastato questo territorio, quello che rimane proprio un segno di una giornata drammatica tra tetti scoperchiati, auto danneggiate e famiglie che si sono trovate con le case devastate. Oggi, mentre si comincia a fare un po' la conta dei danni, si lavora però per ripristinare le condizioni di sicurezza in città. Proprio in queste ore è andato via il presidente della regione siciliana Renato Schifani, è venuto qui proprio per constatare la situazione e i danni. È alle mie spalle, come vedete, l'istituto Alcide De Gasperi, che è un po' il simbolo di questa devastazione che ha colpito la cittadina. Non ci sono vittime, fortunatamente. I 274 bambini che erano all'interno di questa scuola stanno tutti bene, ma ovviamente la regione vuole essere qui perché vuole dare una mano concreta, sta lavorando insieme alla protezione civile per capire i danni che sono, diciamo, dare una somma a quelli che sono stati i danni di questo ciclone che ha colpito questo territorio. A 24 ore dall'evento l'emergenza però non è ancora alle spalle, si lavora per tornare ovviamente alla normalità, ma restano le immagini che potete vedere, insomma, di quello che è stato. E il presidente, insomma, ha dato la sua parola e tutto verrà in qualche modo ripristinato. Grazie a voi, la linea.
0: A Panama un terremoto di magnitudo 7,7, seguito da numerose scosse superiori al 5 della scala Richter, ha provocato feriti, danni e panico nella capitale e in altre città del paese. Al momento non risultano vittime o dispersi, ma ci sono almeno 27 feriti, danneggiati oltre 400 edifici, crollati un hotel e una chiesa. Il canale di Panama è aperto al transito delle navi. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. Oggi tre incontri: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e stasera Napoli-Frosinone. Thomas Villa.
3: Ma noi credo che in tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. Per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
4: Ogni riferimento alla sfida col Parma è puramente voluto. Alla vigilia del ritorno in campo in campionato contro gli emiliani, Cristian Chivo ha voluto riportare tutta l'Inter con i piedi per terra. Alla fine di una settimana in cui si è parlato del sogno triplete e di tutti i favori dei pronostici per i nerazzurri, l'allenatore è andato pesantemente contro tendenza.
3: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo lottare.
4: E per non sottovalutare la lotta di oggi pomeriggio con il Parma, Chivo si affiderà probabilmente a un massiccio turnover. Dopo gli impegni con la Nazionale, Lautaro Martinez e Pio Esposito potrebbero partire dalla panchina, con Thuram e l'ex gialloblu Bonny possibili titolari. Gilardino, alla prima panchina con il Parma dopo l'esonero di questa, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con El Bilal Touré e Romero in vantaggio su El Fage lontani per giocare dall'inizio.
0: Bolle informative, opinioni polarizzate, dipendenza dallo schermo sono il cuore della battaglia per la verità dei protagonisti del sequel di The Social Network che ora arriva nei cinema italiani. Servizio di Claudio.

0: Pandolfi.
1: Sono qui per aiutare Facebook, non per danneggiarlo, ok?
2: È il 2021. Una manager di Facebook, Frances Haugen, consegna a un giornalista del Wall Street Journal i documenti che dimostrano come il colosso di Mark Zuckerberg sia consapevole dei danni provocati dalla dipendenza da social. Disinformazione, polarizzazione delle opinioni, danni alla salute mentale degli adolescenti e di come non abbia mai fatto nulla per evitarli. The Social, il prezzo della verità, racconta la storia vera dei Facebook Files.
3: It is David and Goliath's story, but there are two Davids.
2: È praticamente Davide contro Golia, dice il regista Aaron Sorkin, che già nel 2010 aveva diretto The Social Network. Però ci sono due Davide, Frances che tira una pietra a Facebook e il giornalismo della carta stampata che tira un masso ai giganti della tecnologia. Nel ruolo della Haugen c'è Mickey Madison, premio Oscar per Anora. Frances si è davvero sacrificata per il bene delle persone, dice. La sua integrità morale per me è stata davvero di ispirazione. Spero, dice Jeremy Allen White, che interpreta il giornalista Jeff Horwitz, che la gente esca dal cinema facendosi delle domande sulla propria dipendenza dai social, che può essere davvero pericolosa. Il film arriva nelle sale poco dopo l'accordo sul risarcimento da 18 miliardi di dollari raggiunto da Meta con 48 stati americani che lo avevano portato a processo. È un buon inizio, commenta Sorkin, ma 17 miliardi Meta li realizza in 9 giorni.
4: Ora basta!
0: Prima di salutarvi vi lasciamo alle storie del TG3 con il nostro Persone. Cataldo Esposito fa parte di un gruppo di Senza Fissa Dimora che racconta cronache dalla strada. L'ho incontrato Massimo Veneziani, la prossima edizione del TG3 come sempre attorno alle 14.20 dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
5: Mi chiamo Cataldo e ho 68 anni. Sono 20 anni che sto per strada. Fino a 40 anni c'avevo una famiglia, due figli, Valentina e Alessandro, e una moglie. C'avevo un'officina con 10 operai, facevo ferro e alluminio. Poi ci hanno pagato un lavoro grande di 200 milioni e sono stato giù. Per 40 anni ho avuto una casa, una famiglia, figli, sono stato in vacanza, avevo due macchine, lavoro, guadagnavo 3 milioni nel 90, perciò erano soldi. Poi ci hanno fatto a Roma, si dice sta sola e te trovi per terra proprio. Mi hanno levato anche i mobili a casa perché io ero amministratore. Poi ho cominciato la crisi, mia figlia mi aiutava. Sono stato 10 anni dentro un camper di un amico mio. Sto dentro un centro d'accoglienza, prendo una pensione dei 600 euro e ho trovato un appartamento, oggi o domani vado a vederlo, 300 euro al mese. Non bevo, non mi drogo, non sono stato mai in galera, non mi sono buttato giù, mi controllo le visite, faccio, sono in marito ho due protesi. È pesato e duro. Tu dormi per strada, ti rubano tutto, telefoni, ti rubano. Non c'è più l'orgoglio, specialmente le donne da 30 a 50 anni, stranieri, ragazzi africani, bambini di 10-15 anni, è molto dura. E dormire, non dormi, perché io quando stai con 5-6 persone c'è la tenda, te cucini, scherzi fino a mezzanotte, quando stai da solo... Come dormi, te rubo, chi va sull'auto, ti rubano la borsa, ti rubano i soldi, ti rubano tutto. Un amico mio gli hanno rubato 250 euro perché devi stare attento, come se devi stare il secondo, sei pregato. Te devi organizzare. Io mo sono 20 anni, dal 2006 che sto per strada, perciò so dove si fa la doccia, dove si mangia, dove si dorme, dove si sta meglio. Le feste, ormai Natale, Pasqua, le feste sono tutte come tutti i giorni. Non c'è sta più un Natale come una volta che giocavi con i tuoi nipoti, con i tuoi figli, facevi il regalo, giocavi a tombola. Adesso il Natale è finito.
6: Dal Vangelo secondo Matteo.
5: Vado in chiesa, faccio volontariato,
4: perché dice: io stesso andrò a salvarvi, dice Dio.
5: E poi mi regala 20 euro. Adesso stiamo a fare il giornalino, ci danno 20 giornalini, ci fai 20 euro.
6: Genos de speranza, podemos rescatar.
5: È un'offerta, 2 euro, 1 euro, 2 euro. Mi manca la casa, la famiglia, no? Amici. Noi giocavamo a carte un'oretta a sera, facevamo scapoli ammogliati, giocavamo a calcetto, a tennis. Adesso non fa più niente queste cose, perché prima di tutto non c'è possibilità. Con 600 euro che fai? Noi che siamo per strada abbiamo bisogno di un sorriso, no? Di una mano sulla spalla. Mio pio lo sento tutti i giorni, invece mia pia non la sento da 10 anni. C'avrei Valentina davanti, direi. Perché non chiami tuo padre,

mi chiami, c'ho una nipotina, gli ho fatto la bicicletta, perciò uno con 600 euro non puoi fare niente, no? Perché se no i compleanni, fa un regalo, andare a mangiare la pizza una volta a settimana.

0: Il meteo è presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.
1: Sabato al nord, situazione meteorologica tranquilla con sole, qualche nube di passaggio, tempo generalmente asciutto, soltanto sui crinali alpini di confine nel corso del pomeriggio ci sarà qualche locale e isolato piovasco. Al centro, su Toscana, tempo generalmente asciutto anche su Umbria e Marche settentrionali, mentre sulle rimanenti regioni piogge piuttosto insistenti sulla parte meridionale del Lazio, sull'Abruzzo e Marche meridionali nel corso del pomeriggio. Al sud, maltempo con temporali anche forti che insisteranno per gran parte della giornata su Calabria, Campania tirrenica, Puglia meridionale. Fenomeni comunque previsti un po' su tutte le regioni, anche sul versante adriatico, soprattutto nel pomeriggio. Su Sardegna e Sicilia, in particolar modo su quest'ultima, avremo temporali che insisteranno per gran parte della giornata, soprattutto in mattinata, sull'isola siciliana, mentre sulla Sardegna il tempo tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio. Domani la perturbazione si sposta verso sud-est, insistono ancora piovaschi con qualche rovescio e isolati temporali sulla Puglia e la Sicilia settentrionale. Sul resto del paese nubi e sole. Temperature massime che tenderanno a scendere al sud nelle aree maggiormente interessate dal maltempo, stazionarie al centro e al nord.
0: Il meteo è stato presentato da Globo, calzature, abbigliamento e sport.

0: Un'isola che oggi appare soprattutto così, selvaggia, luminosa e silenziosa. Un luogo restituito alla natura, dove il mare e il vento sembrano aver cancellato le tracce del passato. Ma La Sinara è anche un luogo in cui la storia italiana ha lasciato segni profondi.
1: L'isola al suo interno ha questa memoria che noi vogliamo raccontare, quello che è stato l'isola. E soprattutto raccontare la storia di questi due magistrati, del motivo per cui loro sono stati portati qua e dell'importanza del loro lavoro.
0: L'isola dove pochi anni dopo verranno rinchiusi alcuni dei più importanti boss mafiosi è anche il luogo dove Falcone e Borsellino lavorano al maxi processo contro Cosa Nostra.
2: Queste persone che ci hanno lasciato è perché svolgevano un lavoro che era diventato enormemente pericoloso per la loro incolumità. Non hanno fatto altro che incarnare fisicamente e con i loro comportamenti il senso più pieno del termine legalità.
3: La lotta alla mafia è stata una cosa lunga, che è un pezzo della storia migliore del paese e che ha avuto le persone che si sono impegnate, che sono cadute, non tutte per fortuna, ma i migliori servitori dello Stato hanno contribuito molto a difendere il paese da un nemico feroce e agguerrito.
4: Che cos'è la mafia? Che è il male? Che è l'odio? Che è la violenza? Che è la sopraffazione? La discriminazione? Ecco, noi siamo contro questo modo di agire e le nuove generazioni lo devono capire.
5: Si è trattato del sangue di tanti uomini e donne che hanno vissuto, lavorato e lottato per un ideale di giustizia. Alcune sono figure conosciutissime, altre andrebbero sicuramente riscoperte.
0: È dentro questa storia che arriva per la prima volta sull'isola la mostra fotografica di Lavinia Caminiti.
6: È una mostra che nasce per raccontare i luoghi degli attentati di mafia, ma come vengono vissuti nella quotidianità. Luoghi che spesso sono stati segnati

0: da storie tremende, ma storie che sono dimenticate. Quindi è un lavoro che vuole mettere l'accento sulla memoria. La mafia ha ucciso preti, imprenditori, donne, bambini. 108 bambini la mafia ha ucciso. Quindi questo bisogna ricordarlo, perché si è sempre detto che la mafia non uccideva donne e bambini, invece l'ha sempre fatto.
1: Girando per le strade di Palermo, della Sicilia o in generale anche in altre realtà come Roma, come Milano, come Firenze, ecco, spesso siamo indifferenti rispetto a questi luoghi.
2: Ricordare non significa soltanto conservare una fotografia o ripetere un nome.
3: La memoria rischia di essere retorica se si limita al solo ricordo. La memoria deve tradursi in azioni concrete, nei comportamenti quotidiani, senza che necessariamente debbano esserci riflettori su quello che si fa, ma semplicemente una risposta alla propria coscienza morale.
4: Continuare a parlarne, a fare manifestazione, a fare questi incontri così ci arricchisce, ma non soltanto alle forze dell'ordine, ma a tutta l'umanità. Non dimenticarle è un nostro dovere.
2: Oggi il carcere non c'è più, le celle, i muri e le sbarre sono diventati parte della memoria di quest'isola. Ma la memoria della mafia resta e anche quella delle sue vittime. Quelle che la violenza ha cercato di cancellare e quelle che l'indifferenza rischia ancora di rendere invisibili.
5: In questo numero, gli scacchi, maestri di vita. Lei è stata una campionessa, ora insegna ai bambini alla Spezia. Guarire grazie al contatto con la natura, l'esperimento in un ospedale piemontese. Il pane come forma d'arte e legame sociale, un'esperienza in Basilicata. Un itinerario ciclabile in Umbria, sul tracciato della ferrovia inaugurata 100 anni fa fra Spoleto e Norcia. Il soccorso alpino valdostano si esercita per mettere in salvo sciatori disabili sugli impianti di risalita. Campioni di ieri e di oggi, l'abbraccio del pubblico nel Festival dello Sport di Trento.

0: gli scacchi sono la, non sono la vita, sono vita. Ecco, io sono vita con gli scacchi.
1: È stata una campionessa, ora insegna ai bambini, perché gli scacchi sono un modo di vivere.
2: Nove volte campionessa italiana assoluta e 7 partecipazioni olimpiche. Rita Gramignani ha dedicato tutta la vita al gioco degli scacchi, diventando una delle scacchiste italiane più note di sempre. Due figli, un forte temperamento e una passione per gli scacchi che non si è mai spenta.
0: Tutti i giorni sento il desiderio di giocare, andare a letto felice, non vedo l'ora di andare al computer, di fare qualche partita. Cioè è come se io avessi una sfida ogni giorno da ottenere e dimentichi tutto. Vedi tu e la scacchiera, sei lì con loro, è come se parlassi con loro.
2: Tanti gli incontri e gli aneddoti nel suo album dei ricordi, i complimenti e le dediche da Ennio Morricone ad Alberto Sordi. Tanti anche gli avversari battuti alla scacchiera.
3: Una donna in un mondo di uomini.
0: Assolutamente sì. Quando sono andata al circolo ero una ragazza, tutti uomini dicevano ma perché non vai a fare la cazzetta? Queste cose così, oppure sei carina, chi credi di essere, non so, ma quando li ho battuti si sono dovuti ricredere.
2: Mi hanno detto che qui siete tutti bravi perché avete un'insegnante straordinaria che è Rita.
4: Giusto, giusto.
2: L'ultima partecipazione alle gare per la signora degli scacchi è stata nel 1996. Da allora si dedica con tutta se stessa a insegnare ai bambini mosse vincenti e fair play.
0: Gli scacchi insegnano anche ad avere un galateo, no? Hanno un loro galateo, per cui insegno come devono stare composti, si devono dare la mano, quando fare silenzio, cioè tutte queste cose qua.
2: Pietro, Filippo, Timo, Alessandro, Giordano, Leonardo, Federico, Carlo, Antonio. Ecco la squadra di Rita. Hanno tra i 6 e gli 11 anni e quando sono davanti alla scacchiera gli occhi brillano.
5: A me mi piace molto, ho imparato 7 anni fa.
2: Fai mai scaccomatto?
4: Sì, lo faccio a volte.
2: Fai delle mosse segrete?
4: Sì.
2: Non si possono dire?
4: No. Sì, si possono dire, fidatevi.
0: Sono piuttosto tosta quando insegno, dico, non so, volere potere con i ragazzi, creo l'autostima in loro, cerco di far creare l'autostima, non piangere sì, liberarsi, ma poi ricominciare da capo, perdere vuol dire poi vincere dopo.
2: Mamma e papà osservano orgogliosi, mentre i bambini alla scacchiera imparano anche inclusione e rispetto.
4: Ha insegnato soprattutto a divertirmi, a cercare di vincere, varie tecniche.
2: Siete una vera squadra.
4: Sì.
2: Squadra vincente. Facciamo un ipip per Rita. Ipip. Quanta soddisfazione dà trasmettere tutto questo ai bambini?
0: Molto, molto. Mi piace molto perché vedo proprio. Poi ho sempre avuto questa passione. Anche quando lavoravo, andavo nelle scuole e insegnavo. Ho sempre fatto così.
2: L'ultima idea di Rita Gramignani, portare in piazza alla Spezia una partita simultanea con più di 100 partecipanti per tentare di entrare nel Guinness dei primati, protagonisti sempre i suoi bambini.
0: È stato un grande successo perché vedere questi bambini così emozionati, erano emozionati da morire, giocare contro tutti con questi grandi, il pubblico non credeva ai propri occhi perché non si era mai vista una cosa così.
2: Dare spazio alle giovani generazioni, coinvolgere i più piccoli e trasmettere valori e passioni attraverso il gioco degli scacchi, ancora troppo poco conosciuto dai ragazzi, ci dice Rita.
0: Ho un grande desiderio. Se vinciamo questo record, voglio portare i bambini da Mattarella. Perché gli scacchi devono assurgere a qualsiasi, al pari di tutti gli altri sport.
2: Cosa si augura per i suoi bambini?
0: Sicuramente diventeranno dei grandi uomini, perché gli scacchi sono proprio, incidono molto sulla persona. E poi lo dico sempre, sono un investimento per la vecchiaia.

0: ogni anno sembra perdere tutto, perdere le sue foglie, sembra quasi morta e invece poi ogni anno rinasce. Capita qualcosa di molto simile anche a coloro che frequentano un luogo come questo.
1: Guarire grazie al contatto con la natura, una ricetta messa in pratica in un ospedale piemontese.
2: Una parola per descrivere quello che sta facendo la dottoressa Dal Fior con i suoi pazienti ancora non esiste, perché di riabilitazione in vigna questa è la prima esperienza in Europa. Siamo a pochi chilometri da Torino, all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, che d'ora in poi offrirà ai degenti, specie in caso di ricoveri molto lunghi, la possibilità di non perdere il contatto con la natura.
3: Il benessere che può dare il fatto di poter uscire, anche solo per poco, dall'ospedale, dalle mura dell'ospedale, e avere un'esperienza appunto di ritorno alla natura, al verde, quindi il rumore, l'aria, il sole, il freddo, il fresco, il vento, è uno stimolo potentissimo alla voglia di riabilitarsi, di recuperare, di tornare alla realtà.
2: Non esercizi specifici, ma uno spazio per ritrovare equilibrio, autonomia, coordinazione, stabilità emotiva, accompagnati dai sanitari, ma anche dai familiari, e che meglio predispone a trattamenti riabilitativi classici, più tecnici.
4: Si rivolge a pazienti con patologie neurologiche, patologie oncologiche e pazienti cronici. Non si tratta di un percorso standard, ma sarà un percorso personalizzato per ciascun paziente in base alle sue patologie cliniche e in base alle criticità che l'operatore sanitario individuerà.
2: Il progetto si chiama Rivitere e si integra con la palestra all'aperto, il giardino aromatico già utilizzato all'esterno dell'ospedale. Prevede 900 metri quadrati di vigna terapeutica, studiata per accogliere pazienti con disabilità e favorire la socialità. Un'infrastruttura di cura che non ha precedenti nella sanità pubblica e che ha anche il vantaggio di non costare nulla. A mettere infatti a dimora le barbatelle, quasi 400 piwi, ossia selezionate per meglio resistere alle malattie fungine, è stata infatti la startup City Culture di Luca Balbiano. Noto per aver riportato la produzione di vino nella storica vigna seicentesca di Villa della Regina Torino, lavora oggi per rendere questa coltivazione sempre più scalabile e sostenibile, anche fuori suolo, pure in altri contesti inusuali. L'adattamento al giardino di un ospedale è un assoluto inedito, sostenuto da sponsor privati.
0: Una sorta di grande crowdfunding, potremmo così dire, anche se a noi piace dire che questi luoghi vengono adottati. È un'esperienza di connessione. La vita è straordinariamente metaforica da questo punto di vista, perché ogni anno sembra perdere tutto, perdere le sue foglie, sembra quasi morta e invece poi ogni anno rinasce. Capita qualcosa di molto simile anche a coloro che frequentano un luogo come questo, che quando tutto sembra perduto, in realtà facendo un po' di fatica, però si riesce a ritornare a vivere.
2: Dalla natura dunque può arrivare una spinta in più, perché attraverso sofferenza e malattia, un monitoraggio high-tech, pianta per pianta, permetterà nel tempo pure di misurarne l'efficacia, tenendo sotto controllo contemporaneamente la salute delle piante. Quando poi arriveranno i primi frutti, la promessa è quella di una microvinificazione sperimentale su modello di altre vigne urbane, lasciando spazio anche per testare ulteriori sottoprodotti dell'uva.
5: Fare il pane, qual è la miglior cosa se non fare il pane per ricostruire delle pratiche che nel tempo possono dare valore alle comunità?
1: Anche fare il pane può diventare una forma d'arte, un legame sociale e un modo di costruire il paesaggio. Un esempio in Molise.

0: Il paesaggio non è soltanto qualcosa da contemplare o proteggere, ma è il risultato del rapporto continuo tra territorio, comunità e attività umane. Su questo concetto nasce a Casa Calenda Costruiamo Paesaggio, che vuole incentrare l'arte nel paese, che già ospita uno dei musei a cielo aperto più grandi d'Italia, il MAC.
1: Le opere artistiche che abbiamo qui, l'arte contemporanea che ritroviamo, gli artisti stessi hanno dovuto prima studiare il territorio e poi creare un'opera che centrasse qualcosa e infatti dà dei sensi proprio al territorio circostante.
0: Fino a qualche decennio fa, nei piccoli paesi, il forno non era solo il luogo dove cuocere il pane, era un vero punto d'incontro della comunità. Era uno spazio condiviso nel quale le famiglie portavano gli impasti preparati in casa e nell'attesa della cottura si incontravano e si scambiavano notizie.
1: Vogliamo far capire, diciamo, come sia l'esperienza dell'arte legata a Calenarte, al MAC, sia l'esperienza di panificazione, quindi qualcosa di manuale, proprio di pratico, possa creare un senso di comunità tra le persone.
2: Per prima cosa bisogna arieggiare la farina, perché questo permette un assorbimento migliore dell'acqua, uno sviluppo migliore dell'impasto. Nel frattempo ritorniamo al contatto con le mani a capire effettivamente il grado della farina di raffinazione e la sua lavorazione.
0: La panificazione sociale è molto più della semplice preparazione del pane. Diventa un modo per condividere spazi, lavoro e conoscenze, trasformando un gesto quotidiano in momento di incontro. Calenarte, l'associazione che vuole far rivivere Casa Calenda, vuole risvegliare la memoria di queste antiche usanze per attualizzarle nel contesto di oggi.
3: L'idea è quella di utilizzare lo strumento che più ci identifica come esseri umani, il pane, per ricostruire un senso del sociale che oggi un po' si è perso.
0: Il cibus, nella sua dimensione più concreta, può essere considerato come la costruzione di un'opera d'arte. La praticità e la manualità dell'artigianato dei produttori molisani, riuniti nel progetto Molise Far, rientrano completamente nel senso del programma.
1: Vogliamo dare uno spazio loro anche nella cultura proprio dell'arte, per far capire che questi produttori sono sì produttori, ma sono anche degli artisti.
0: Tutte queste iniziative provano a far resistere i piccoli borghi. L'isolamento e la distanza dai grandi centri hanno costretto molti a partire, ma di tanto in tanto c'è anche chi decide di tornare.
4: Proprio vero, va dove ti porta il cuore, è il caso di dire. E comunque, nonostante tutto, ormai questo paese non è quello che io conoscevo, però ci sono troppo legato, quindi ho le mie radici, quindi ho preferito tornare.
0: Il paesaggio molisano vuole candidarsi come spazio storico nel quale ricomporre tradizioni e antichi saperi per essere risorse del presente.

0: questo era il nostro obiettivo quando è iniziato il progetto della Spoleto Norcia in mountain bike 13 anni fa.
1: Un itinerario ciclabile sul tracciato della ferrovia inaugurata 100 anni fa e oggi dismessa, un percorso che ha bisogno di importanti interventi di ripristino.

0: Cento anni fa, il 1 novembre 1926, nasceva la ferrovia Spoleto-Norcia, un capolavoro di ingegneria ferroviaria di 51 chilometri, che per le sue caratteristiche può definirsi una ferrovia alpina, tant'è che a realizzare il progetto esecutivo fu lo stesso ingegnere svizzero Erwin Thoman, che aveva lavorato alla progettazione della celebre ferrovia del Bernina, dal 2008 patrimonio UNESCO. Un'infrastruttura nata per collegare la Valnerina e il territorio spoletino, divenuta oggi un percorso ciclopedonale candidato a diventare uno dei principali assi del turismo lento dell'Umbria, che deve però ancora trovare la sua piena funzionalità.
1: Ci troviamo alla galleria di Valico Caprareccia, lunga quasi 2 chilometri, dove da fine giugno sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza. È una delle 19 gallerie del percorso dismesso nel 1968, sul quale da 13 edizioni si svolge la Spoleto-Norcia in mountain bike, l'evento cicloturistico più grande del centro-sud Italia, con più di 1500 partecipanti provenienti da tutte le regioni e anche dall'estero. Dunque, Luca, siete contenti che finalmente siano iniziati i lavori o no?
2: Sì, assolutamente sì, perché questo era il nostro obiettivo quando è iniziato il progetto della Spoleto-Norcia in mountain bike 13 anni fa, e quindi siamo molto molto soddisfatti di questo, anche se sappiamo che porterà dei disagi, come per esempio è successo all'inizio di questi lavori, perché nessuno ci aveva avvertito dell'inizio dei lavori.
1: Ci sono anche tanti altri punti che non sono di fatto fruibili, ma da sempre, no?
2: Ma assolutamente sì, specialmente dopo il terremoto del 2016. Ci sono stati dei crolli in zona Borgo Cerreto, Balsa Tagliata, Gole di Triponzo, siamo a 30 km da qua, di fatto, che hanno reso impossibile il proseguimento. Quindi fino a poco tempo fa si poteva fare la ferrovia da Spoleto a Borgo Cerreto, circa 30 km, oggi un pochino meno, proprio appunto per questi lavori e per via di una frana nella parte in Valnerina, dove ancora non si sa quando verrà risolta. Quindi il tratto Piedipaterno-Borgo Cerreto è chiuso e ci auguriamo che al più presto anche quel tratto possa venire riaperto.
0: I lavori della galleria dureranno circa 9 mesi, forse meno. Il finanziamento regionale per il ripristino della percorribilità del tracciato, ma non solo, supera i 20 milioni di euro.
2: Del prossimo 30 maggio dovrebbero essere finiti i lavori, quindi diciamo per la prima volta ufficialmente potremo inserire questa galleria nel percorso che fino ad oggi, essendo chiusa dopo il sisma del 2016, non era stata mai inserita nel percorso ufficiale. Vai!
0: Ma questo è appunto solo uno dei tratti dell'ex ferrovia che necessita di interventi di ripristino. Cerreto di Spoleto, la Gola di Triponzo, è uno dei tratti più suggestivi del percorso, una spettacolare e profonda forra naturale scavata dal fiume Nera.
1: La galleria di Triponzo attende dal terremoto del 2016 che vengano tolti i massi caduti, dove nel frattempo è cresciuta una rigogliosa vegetazione.
0: Perché la Valnerina è tutta una zona testimone della devastazione provocata dal sisma del 30 ottobre di 10 anni fa, e la sfida qui va oltre la riapertura del percorso.

0: Pila, quasi 2000 metri di quota a pochi minuti da Aosta grazie agli impianti. Il maltempo si abbatte sulla seggiovia Bosco. L'elicottero non può alzarsi in volo e c'è chi ha bisogno di aiuto. È solo un'esercitazione, ma con l'inverno alle porte bisogna essere pronti. Così i tecnici del soccorso alpino valdostano si muovono sui carrelli da fune e raggiungono le seggiole per l'evacuazione. A bordo anche persone con disabilità che partecipano ai corsi di sci inclusivo.
1: È la prima volta che facciamo un'esercitazione con presidi per sciatori diversamente abili e questo ci fa molto piacere. Cerchiamo di, come Valle d'Aosta, sempre di più offrire un turismo più aperto, più ampio, e quindi anche noi come soccorso siamo tenuti ad allenarci per prestare il soccorso qualora ce ne sia la necessità.
0: La montagna non è una barriera, ma un'opportunità. Prima della pratica, il maestro Andrea Bornei, impiegato da 20 anni nel rendere lo sci e lo snowboard accessibili a tutti, spiega l'uso corretto dei dispositivi.
2: Il collaudo in pista a inizio stagione, aspettiamo proprio la neve, per cui anche adesso, anche questo ausilio sarà omologato come mezzo di trasporto in Francia.
3: Quello che diceva lui è di calarlo sempre con lo snow ai piedi, perché gli dà confidenza a tenersi in mano, si tiene in mano il manubrio, ok? Lo manteniamo nella zona di comfort.
0: Poi ci si sposta a quasi 3000 metri, dove si scia a fil di cielo.
1: È una cosa che ci renderà più facile il lavoro e sicuramente queste persone sono accompagnate da maestri di sci, quindi professionisti formati alla gestione di persone che possono avere delle difficoltà in certe condizioni.
0: Tecnici di elisoccorso, medici e militari della Guardia di Finanza si esercitano in volo con l'aiuto dei piloti, pronti a raggiungere il paziente direttamente in telecabina.
4: La regione sta investendo molto sull'inclusività di tutte le persone con diverse disabilità e quindi vediamo anche come dobbiamo approcciarci a queste situazioni qua. E poi anche questa mattina abbiamo fatto un'evacuazione dall'impianto perché non dobbiamo pensare sempre solo agli sciatori. Noi abbiamo degli impianti tipo la Stella che porta su delle persone che magari non sono sciatori, quindi non è che si può pensare di fare un'evacuazione calando le persone a terra e facendole sciare. Quelle persone vanno prese e portate via direttamente.
0: In questi casi anche un secondo può fare la differenza e per una montagna più accessibile servono interventi rapidi e sicuri.
5: L'aspettativa di tutti i pugili, di tutti gli atleti è quella di non saper perdere, quella di vincere.
6: Campioni di ieri e di oggi come Clemente Russo nel Festival dello Sport di Trento. Il pubblico a tu per tu con leggende di ogni epoca.

0: Lui è Armand Mondo Duplantis, a 26 anni già leggenda del salto con l'asta. Due volte campione olimpico, 3 mondiali, 15 record del mondo, sul palco del Festival dello Sport di Trento ha dimostrato di essere anche un buon cantante e ha svelato di aver pensato di trasferirsi sulle Dolomiti.
1: I don't know, but...
2: Beh, potrebbe essere magari il posto dell'estate, sarebbe davvero bello.
1: That would be pretty cool.
0: Tra musica e sport anche il singolare incontro fra Malika Ayane e la regina del mezzofondo azzurro Nadia Battocletti, che ha svelato una sua intenzione per il futuro.
3: Concluderò la mia carriera con la maratona, questo sì, non domani, non l'anno prossimo, ovviamente gli occhi attualmente sono puntati esclusivamente su Los Angeles, dove gli occhi sono esclusivamente per la pista. Questo amore.
0: Ancora la strana coppia Gianna Nannini e Alex Schwarzer, con la cantante allenata per il triathlon dall'ex marciatore, ora però alle prese con le controanalisi sul suo nuovo caso di positività all'antidoping.

0: Io non ho mai mollato, io adesso cerco di dare il mio contributo per quanto posso dare il mio contributo, no? Io non ho più voglia di fare battaglie come sono state fatte nel 2016 e non le farò più.
1: A riempire Piazza Duomo a Trento ci hanno pensato le regine della neve Federica Brignone e Sofia Goggia. Entrambe però non saranno al cancelletto di partenza della gara inaugurale della stagione a Sölden.
2: Non mi vedrete a Sölden sicuramente, non avrò ancora rimesso gli sci, quindi non so, adesso mi sto di nuovo curando, come da un anno e mezzo a questa parte.
3: Non penso che gareggerò a Sölden, anche perché sono ancora in recupero da questa situazione virale e ce ne vuole ancora un po', quindi prima punterò a star bene, poi penseremo a sciare.
1: Ma gli sportivi, si sa, sono proiettati sul futuro, come Gianmarco Tamberi, che dopo l'oro europeo nel salto in alto guarda le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
4: Quando arrivi a inizio stagione con un season best di 2:20, penso che in pochi pensavano fosse possibile saltare 2:37 a fine anno. E il bello, diciamo, che è che io ci ho creduto come se l'avessi saltato già l'anno prima, e crederci significa poi allenarsi e sacrificarsi per riuscirci a farlo.
1: E a proposito di futuro, da Trento l'augurio del campione del mondo 2006 Marco Materazzi, che la nazionale italiana di calcio torni a giocare un mondiale.
5: Bisogna aspettare i ragazzi, che spero arrivino presto, perché sono già 3 volte che andiamo al mondiale ed è un peccato, perché l'Italia è sempre l'Italia.

Bentrovati a questa nuova stagione di Mezzogiorno Italia. Ripartiamo da Capri, l'isola azzurra, l'isola di Tiberio, il salotto del jet set e da qualche settimana anche area marina protetta. Ne parleremo tra poco, prima, come di consueto, iniziamo il nostro viaggio nel sud del paese. Da un'isola all'altra, Ventotene, culla dell'Europa libera e unita, pensata da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, è oggi al centro di un ecosistema tanto ricco quanto fragile e pertanto da salvaguardare.

Ventotene fu la più grande colonia di confino in Italia durante il ventennio. Antifascisti come Sandro Pertini, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli soggiornarono sull'isola. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lunghe riflessioni, diedero vita al Manifesto per un'Europa libera e unita. I loro volti, le loro parole scolpiti sulla facciata del municipio di Ventotene.

0: 82 anni, nato e vissuto qui a Ventotene, da sempre pescatore.
1: Sempre pescatore, con mio padre, i nonni miei erano tutti pescatori e ormeggiatori, i primi di Ventotene.
0: Lei ha un accento tipico campano, ma come mai, visto che Ventotene si trova in provincia di Latina?
1: È perché qua l'hanno trovato, l'hanno scoperto i sciaiuoli napoletani, venivano a tagliare le legna qua a Ventotene e loro poi si sono fermati.
0: Com'è cambiata negli anni l'isola?
1: È cambiata molto. Prima andavano con le barche a rima, poi abbiamo fatto la barca a motore, la prima e la mia. Prima, quando si prendevano troppi pesci, papà li portava a Santo Stefano. Un po' li vendeva, un po' li regalava i detenuti.
0: Suo padre le ha raccontato di quel gruppo di intellettuali che partorirono il manifesto di Ventotene, che pensarono all'Europa?
1: Sì, sì, come no.
0: C'era un rapporto tra gli abitanti di Ventotene e loro?
1: Sì, sì, sì. Scendevano sempre qua a fare la spesa, abitavano le famiglie qua. E quando venivano

0: a lavorare i detenuti con la scorta, dire, venivano a fare le campagne, a costruire, a giocare le partite a pallone, Ventotene e Santo Stefano, si congiungevano, sì.
1: A Santo Stefano il detenuto era tenuto in cella da solo a prendere l'ora d'aria, a Ventotene poteva passare negli spazi aperti, ma mai creando gruppi, quindi anche qui c'era una limitazione.
2: E oggi resta un simbolo di pace, di unione, appunto di confronto positivo tra le differenze, di superamento dell'odio.
1: Lo facciamo tutti i giorni anche con i ragazzi in campo scuola. Cerchiamo di far sì che i ragazzi riescano a capire quello che è stato il passato e soprattutto cerchiamo di insegnare ai ragazzi quella che è la vera ricchezza, cioè la libertà. I think I do.
2: Oh. Lei porta in giro i turisti tra Ventotene e Santo Stefano. È una tappa qui, davanti al carcere che fu chiuso definitivamente nel 1965, è inevitabile perché quest'isola, questo carcere sono un pezzo di storia di Ventotene.
3: Diciamo che è un'attrazione, proprio un pezzo di storia non da poco, infatti è gettonatissima la visita guidata.
2: E voi dell'isola come vivete questa responsabilità di essere stati la culla dell'Europa?
3: Diciamo è un privilegio enorme, visto anche i tempi di oggi.
2: Dovremmo imparare qualcosa in più da quel manifesto?
3: Esatto, sì.
2: Che cosa ci ha insegnato di importante?
3: Beh, sicuramente l'unione, la pace e cercare di stare insieme il più possibile.
2: Non poteva che nascere in un posto così bello.
3: In mezzo al mare.
4: Una nuova Europa, senza muri.
5: Inutile alzare barriere. Nella storia i muri non hanno mai resistito. E questo sarà il nostro manifesto. I walked across an empty land. I knew
2: the pathway like the back of my hand. Ventotene fu luogo di esilio anche in epoca romana.
1: A cavallo tra due secoli verranno mandate 5 donne della famiglia imperiale, tutte mandate poi con motivazioni legate al comportamento, alla moralità, ma che nascondevano di fondo degli intrighi di potere e di palazzo.
2: Con i suoi 200 abitanti in inverno, Ventotene non è solo l'isola del dialogo e della pace, ma anche presidio di ecosostenibilità, tutela del mare e agricoltura delle tradizioni.
6: L'area marina protetta e la riserva naturale statale di Ventotene hanno svolto un ruolo chiave in quella che è la salvaguardia della biodiversità, nella tutela del territorio e anche nella promozione di attività ecosostenibili. Il nostro fiore all'occhiello è la crescita esponenziale di anno in anno di appassionati sia di diving, di immersioni, sia di birdwatching. L'isola ha voltato pagina puntando tutto molto su natura e cultura.

0: Dicevamo dell'area marina protetta, il coronamento vasco di una battaglia che Mare Vivo porta avanti da tempo.
1: Sì, è così. Finalmente è stato rimosso quello che era un ostacolo che sembrava solo formale ma di fatto era sostanziale, ossia scorporare la istituzione dell'area marina protetta di Punta Campanella e Capri dalla costituenda area marina protetta di Capri. È già stato fatto molto, perché i comuni hanno istituito dei gavitelli galleggianti, una sorta di barriere che hanno protetto di estate in estate i punti più belli e anche i più iconici, però tutto questo non basta. Quindi i passi da fare sono sicuramente quelli della custodia del mare, quelli della valorizzazione ambientale, ma anche quelli della tutela dell'economia locale. E la tutela dell'economia locale diventa anche una concezione di un turismo in forma sostenibile e anche la ricerca scientifica, perché le aree marine protette devono tutelare la biodiversità e noi siamo in un posto dove la biodiversità è quasi eccezionale. Anton Dorn, che era un grandissimo studioso, prima di istituire la stazione zoologica Dorn, quella che oggi è a Napoli, studiò i nostri mari e decise che questo era il punto più importante del Tirreno centrale e forse anche del centro del Mediterraneo.
0: Porte aperte in un liceo di Carbonia per i ragazzi stranieri protagonisti di un progetto di scambio culturale. Nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Sami Wa, studentessa di Amsterdam, che in questi giorni sta muovendo i primi passi in Sardegna.

0: I chose Italy to come to. The program
1: Il programma prevedeva di scegliere un paese e io ho scelto l'Italia. Non sapevo che sarei venuta in Sardegna, è stata una sorpresa per me, ma sono molto contenta, penso di essere stata molto fortunata a venire qui.
2: Samiwa ha 15 anni e suona la viola. È olandese, vive e studia ad Amsterdam, ma per 3 mesi sarà ospite di una famiglia di Carbonia.
3: Ci piace il fatto di condividere la nostra casa, le nostre abitudini, e conoscere anche nuove culture, nuovi modi di vivere, di pensare. Lo trovo una cosa molto interessante e molto divertente e che accresce sia noi che i nostri figli, oltre che i ragazzi che vengono qua ospitati.
2: Vincenzo, come sta andando con Samiwa?
4: Con Samiwa sta andando benissimo, forse è la prima esperienza che, non so, dopo una settimana, 10 giorni si è integrata benissimo, sembra già una di famiglia. Anche la sera semplicemente guardare un film e lei è attiva con noi, dunque molto bene, penso che sia così anche per lei, comunque per noi è bellissimo.
2: Nel centro minerario Samiwa è arrivata da appena 10 giorni, ma ha già imparato un po' di italiano, seguendo le lezioni in classe e leggendo i sottotitoli dei film in lingua originale che guarda assieme alla famiglia ospitante. Ma soprattutto si è immersa nella vita e nelle abitudini di una terra molto diversa dalla sua.
0: Tutti così con le macchine. In Amsterdam noi usiamo solo bicicletta.
2: Questo è un po' strano.
0: Sì, un po' strano per me, sì.
2: A fare da intermediatore un'organizzazione di Bergamo che si occupa di viaggi studio per giovani delle superiori e che per la prima volta riesce ad inserire nel circuito anche la Sardegna.
5: La Sardegna è ricca di cultura, di costumi, di usanze che possono essere molto interessanti per chi comunque viene nel nostro paese, quindi l'obiettivo è proprio quello di far sì che il target cresca maggiormente.
2: Il progetto ha trovato terreno fertile nel liceo di Carbonia, che già dall'anno scorso ha attivato un percorso dedicato per accogliere studenti e studentesse provenienti da altri paesi.
6: Internazionalizzare significa appunto formare i nostri studenti a questa che è una nuova società globalizzata, e lo facciamo mettendo in campo una serie di azioni che sono appunto quelli delle mobilità che ci permette Erasmus, ma cercando di favorire anche la mobilità individuale, sia in entrata che in uscita.
7: C'è uno scambio sicuramente, c'è l'ingresso in una famiglia italiana, quindi H24 si vive quella che è la realtà italiana, la realtà sarda, comunque, della scuola sarda, e noi offriamo un'inclusione a tondo nelle nostre classi con una full immersion. Molti di questi ragazzi non parlano una parola di italiano, però magari l'inglese, che è la lingua veicolare, molti il francese, e quindi noi accogliamo perché riteniamo che sia un'esperienza formativa e molto inclusiva.

E non si può parlare di Capri senza ricordare uno dei personaggi simbolo di questa meravigliosa isola, Peppino di Capri, che ci ha lasciati durante l'estate.

Cent'anni fa nasceva a Napoli Riccardo Pazzaglia, sceneggiatore, paroliere, attore, protagonista della scena cult del Cavalluccio Rosso in Così parlò Bellavista. Una carriera ricca di successi e di aneddoti che ripercorriamo assieme al figlio.

0: Sono contento di essere qui perché oggi papà compirebbe 100 anni.
1: Siamo qui fuori alla funicolare centrale, in un luogo che per te è esistenziale, esiziale, perché senza questo tu non staresti qui,
0: non
1: perché mamma e papà si sono incontrati qui.
0: Esattamente, questo è il primo, è il luogo dove loro per la prima volta si sono incontrati da ragazzi e quindi fu l'inizio di una storia d'amore che è continuata per tutta la vita, bellissima.
1: Poi c'è via Roma qui, che è entrata nelle canzoni del tuo papà, ce n'è una in particolare che insomma qual è?
0: Io mamma te tu,
1: ce ne amma pattuleta, insomma.
0: Sì, io, noi innanzi e mamma Tareto.
2: Io mamma te tu. Passiggiamo per tu le noi annanze mamma t'arrete.
0: Papà ha scritto quasi tutte le canzoni napoletane di Domenico Modugno. O caffè, a pizza capumarola, sole, sole, sole, ride per case, trase, trase. Vedi? Io purtroppo il napoletano non lo so parlare perché io sono nato a Roma, perché papà a 20 anni lascia Napoli e viene a Roma a fare il centro sperimentale di cinematografia.
1: Dove ha dei maestri incredibili, no?
0: Blasetti, Rossellini, De Sica. De Sica, e poi c'è una storia divertente. Domenico Modugno, loro diventano molto amici. Cominciano anche a scrivere le prime canzoni e poi Domenico Modugno conosce questi due comici, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Decidi di lanciarli e chiede a mio padre: ma tu scriveresti un film su di loro? E papà, sapendo che loro erano siciliani, inventa la prima satira della mafia, L'Onorata Società. In questo film recitava Vittorio De Sica, faceva il capo mafia. Mio padre aveva scritto una lunga scena per lui e De Sica, lo dico in italiano perché napoletano non lo so dire, oppure mi posso lanciare, De Sica disse: guaglio, ma tu mi volessi far fare tutto il film a me?
3: Domani mattina dovete uscire dalla scena.
1: Cosa ti ricordi dell'atmosfera che c'era a casa e delle frequentazioni del tuo papà?
0: La cosa che mi ricordo più di tutte è la sua amicizia con Domenico Modugno. E spesso o veniva lui o andavamo noi spesso nella sua villa sull'Appia Antica, questa villa bellissima dove loro lavoravano, poi si andava a pranzo tutti insieme e io li vedevo ridere veramente di gusto, come due amici da tanto tempo.
4: Questa si chiama la fettuccia della felicità, si vende nelle migliori farmacie, sì. È una fettuccia molto semplice che sì. Serve per delimitare il territorio per i separati in casa.
1: Il periodo con Arbore fece poi esplodere questo personaggio, insomma. Come le viveva lui la popolarità, il fatto che fosse riconosciuto?
0: Non si è mai montato la testa. È riuscito però poi con questo successo a realizzare alcuni suoi sogni, tipo poter finalmente pubblicare i suoi libri di storia, fare, portare in teatro le sue commedie.
1: Come ti immagini il racconto di questo tempo un po' impazzito da parte di un uomo così ironico come tuo padre?
0: Sicuramente lui proverebbe a trovare un lato ironico. Lui raccontava questo modo di accettare comunque la vita, qualsiasi cosa la vita portasse, e però affrontare con vigore le difficoltà della vita e superarle.
2: Forse un angelo vestito da passante.
0: Quando ha scritto Meraviglioso, appunto in un momento anche difficile, di giovinezza, dove cercava di affacciarsi in un mondo che sicuramente non era dei più facili, lui scrive questo inno alla vita.
2: Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso?
1: Ti ho preparato una piccola sorpresa perché sai che il tuo papà è straordinariamente conosciuto per tante cose, però poi ci sono quelle che hanno lasciato un segno indelebile. Una di queste è la famosa scena del cavalluccio, certo, rosso nel film Così parlò Bellavista di De Crescenzo. E allora vieni con me perché io ti porto a incontrare una persona.
0: Benedetto!
5: Massimiliano!
0: Ma che fai qua?
5: E come messo le cose qua? Tu che fai a Napoli?
0: È successo che io sono venuto a Napoli, sì, per ricordare papà. Lui oggi farebbe 100 anni.
5: 100 anni? Vogliamo fare un regalo?
0: Il regalo già glielo stiamo facendo.
5: No, io volevo regalare un cavallo.
0: Un cavallo, ma di che colore?
5: Blu.
0: No, blu, blu, no, no.
6: Ciao,
0: ciao,
6: ciao,
0: Benedetto.
6: Arrivederci.
0: Ciao,
6: arrivederci.
0: Ciao.
7: Io tengo un nipote che oggi è la nascita sua, e il figlio di mia sorella separata dal marito è stata sfortunata, no? Allora stamattina ti ho detto, Geppi Bello dello zio, che cosa vuoi per questa tua nascita?

0: Abruzzo adesso, dove un'associazione si occupa di tutelare gli orsi marsicani favorendone la coesistenza con le comunità locali.
1: Abbiamo voluto rappresentare una delle fasi più delicate della biologia dell'orso, di cui si conosce ancora poco, ovvero l'ibernazione. Questo momento che dura alcuni mesi, da novembre ad aprile-maggio, in cui gli orsi trovano un rifugio e restano a riposare, a dormire.
2: La ricostruzione della tana dell'orso a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, è uno dei progetti più importanti dell'associazione Rewilding Apennines, che opera per la tutela dell'orso e della fauna.
1: La sfida è stata quella di utilizzare questa piccola stanza del Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio, cercando di essere quanto più fedeli possibile alle cavità delle montagne carsiche che contraddistinguono il nostro Appennino.
2: Che sono quelle che l'orso predilige, tra l'altro.
1: Assolutamente, delle cavità naturali, anche molto piccole, che possono ospitare i loro corpi in uno spazio veramente piccolo e tenerli in una temperatura piuttosto costante durante l'inverno.
2: Sono 81 gli orsi marsicani censiti dal Ministero dell'Ambiente, frutto di un campionamento genetico al quale hanno contribuito il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, i parchi e le riserve abruzzesi.
3: Abbiamo effettuato un monitoraggio che riguarda la genetica, un monitoraggio che viene effettuato con delle trappole genetiche. Si creano dei recinti all'interno del bosco, all'interno viene
2: recinti non pericolosi per l'orso, naturalmente.
3: Assolutamente, diciamo. Questi recinti hanno solo la finalità di procurarci dei piccoli campioni di pelo che poi verranno analizzati. Quindi si crea questo recinto con del filo spinato, all'interno si appone un'esca olfattiva e gli animali attratti da quest'esca lasciano sul ferro spinato delle piccole porzioni di pelo.
2: Ma Rewilding Apennines ha raccontato anche la storia degli orsi attraverso un film, riprese effettuate con fototrappole notturne che hanno rivelato comportamenti estremamente intelligenti degli orsi, ad esempio per procurarsi il cibo.
4: In quel caso l'orso è giovane, è riuscito a oltrepassare la barriera psicologica, che il recinto è una barriera psicologica per l'orso, quindi temeva ovviamente di prendere questa scossa innocua ma abbastanza dolorosa per indurlo a non tentare nuovamente, e abbiamo visto che rifletteva come cercare una soluzione, poi ha trovato un alberello e con destrezza ha superato il recinto saltando dalla cima dell'albero all'interno, e poi viceversa è riuscito a uscire, però insomma ha avuto qualche problema in più.
2: Mario, questa è una dimostrazione della convivenza particolare, a volte difficile, tra uomo e orso in questi luoghi d'Abruzzo?
4: Sì, sicuramente molte persone sono a favore della presenza dell'orso, però altre cercano di portare avanti le loro attività senza che l'orso interferisca, e noi cerchiamo di facilitare la convivenza tra attività umane e orsi.

0: Ancora tanti visitatori anche in questa stagione qui a Villa San Michele, uno dei gioielli dell'isola di Capri, una casa per l'anima.
1: Esattamente, veramente è stata costruita nel 1897 da un uomo svedese che è venuto da lontano, è arrivato a Capri, si è totalmente innamorato dell'isola, ha sognato, aveva solo 19 anni la prima volta che viene, ha sognato di costruire qui una dimora e circa 20 anni dopo lo fa. Quindi è un uomo che realizza i suoi sogni e io cerco di portare avanti la sua eredità in questo senso. Abbiamo un piccolo festival del cinema svedese, facciamo una serie di concerti svedesi e italiani, abbiamo un festival per, diciamo, per quello che ci succede intorno adesso, che chiamiamo Salotto della Sfinge. La Sfinge è, diciamo, l'opera più iconica che abbiamo. E poi adesso in corso una bellissima mostra internazionale di arte contemporanea che si chiama il Festival del Paesaggio. Oggi si parla qualche volta male di Capri, si dice che c'è troppa gente e che non si sente più, diciamo, Capri che fu. Beh, qui effettivamente regna ancora quell'atmosfera, è veramente... È bello entrare qua perché c'è posto per l'anima, c'è calma, c'è pace, armonia, è un posto incantato, direi.

Napoli, capitale della vela, grazie all'America's Cup, e proprio la vela è al centro di un progetto che da anni offre un'opportunità di riscatto ai ragazzi dell'area penale.

0: Italia e dietro, ok.
1: Quindi questa è la campana che è appartenuta a questa nave caracciolo.
0: Ha accolto in 15 anni 750 scugnizzi.
2: Quella che sta raccontando Stefano è la storia della nave asilo Caracciolo e del suo equipaggio che per 15 anni nel primo Novecento a Napoli accolse e sottrasse alla povertà e alla criminalità 750 tra bambini e ragazzi, formandoli al lavoro in mare. Oggi gli scugnizzi a vela fanno qualcosa di simile, con barche come l'Elisabeth e il Matteo.
0: Gira, dai ragazzi, dai. Scugnizzi a vela è il nome che ci siamo dati quando siamo nati 20 anni fa, quindi come dire, il vento dei quartieri, no? La possibilità di questi ragazzi di andare in barca a vela. Questi ragazzi sono ragazzi dell'area penale campana, dai 16 ai 26 anni, che accompagniamo, alcuni per una crescita personale, altri proprio per prepararle lavorativamente e andare a lavorare.
2: Ragazzi come Francis e Ferdinando, fino a poco tempo fa detenuti in carcere.
3: Sto lavorando da 2-3 mesi, questa salute, quello verniciato, quella vernice bianca, quella vernice sopra i panchina, sopra il coso. Ancora le mancano ancora 3 mani per fare.
2: Dismessa e recuperata da loro alcuni mesi fa, questa scialuppa apparteneva all'Amerigo Vespucci, che mentre parliamo con Francis è ormeggiata qui davanti nel porto di Napoli e per qualche ora scialuppa e veliero si sono ritrovati.
3: Soprattutto nella vita mia, a livello di responsabilità, a livello di certe cose, mi ha fatto imparare che quando tiene la voglia e fai la cosa col cuore, le cose vanno bene.
0: Siamo i ragazzi della salute mentale dell'ASL Napoli 1, 2 nel progetto Velando 2. E fa bene anche a noi scugnizzi confrontarci, stare con loro in barca, aiutarli.
4: Cioè, che tipo di esperienza è, quanto formativa per tutti?
0: Ah, bravo, è formativa per tutti.
5: Il ricovero dei gabbiani, eh?
4: Giovanni, lei è il timoniere dell'Elisabeth.
5: Sì.
4: Che esperienza è questa?
5: Mi diverto. Mi diverto con i ragazzi, sono ragazzi che ti fanno sorridere, cioè non pensi

Sì, è quello che hanno passato, però io cerco di non chiederne qual è stato il loro passato, perché a me quello che interessa di quello che si deve discutere assolutamente è quello che c'è da questo momento in avanti.

0: No. Perdendola ti sei accorto di quanto sia importante.
1: Quanto vale? Vale tantissimo. Veramente. Bellissimo.
0: Tu fino a quanto tempo fa non l'avevi la libertà?
1: Io non ho avuto la libertà per 4 anni. Dopo 4 anni ho avuto il piacere di rivederla e di dargli valore ancora molto di più di prima.
0: E quindi adesso non va più, no, non va più
1: riperdere? No, mai. Sarei stupido se la riperde, se perdo di nuovo la libertà. Mi voglio formare, voglio prendere la patente, mi voglio imbarcare, voglio crescere.

0: Musei che si rinnovano, teatri che rinascono, palazzi storici che spalancano le loro porte. L'Aquila, capitale della cultura 2026, ritrova le sue radici e guarda al futuro. Viaggio in Val d'Orcia, Pienza, nella città ideale voluta da Papa Pio II, dove Palazzo Piccolomini è un manifesto di perfezione rinascimentale. L'autunno riapre le porte alla bellezza con le giornate del FAI, visite straordinarie a oltre 700 siti in tutta Italia, spesso inaccessibili. Rinasce sull'isola di San Giorgio a Venezia il labirinto di Borges, restaurato nel 40° anniversario dalla morte dello scrittore.
1: Bentrovati, iniziamo questa nuova stagione di Bell'Italia dalla capitale italiana della cultura del 2026. Siamo all'Aquila che in questo anno speciale, ricco di eventi, mostre, ma anche restituzione alla città di importanti siti e presidi culturali come i teatri e i musei, si lascia alle spalle il sisma di 17 anni fa e ritrova la sua storia, ma anche il suo futuro. Inizieremo tra poco il nostro viaggio all'Aquila, adesso ci spostiamo in Toscana, a Pienza, alla scoperta di Palazzo Piccolomini, una residenza rinascimentale di un papa all'interno di quella che venne costruita come una vera e propria città ideale.
2: Entriamo nel Palazzo Piccolomini a Pienza e cerchiamo di vederlo con gli occhi di Papa Pio II, esempio perfetto del Rinascimento, come l'intera città ideale costruita attorno, che non doveva solo rappresentare la potenza di un papato, ma avere anche quelle comodità per il benessere quotidiano che ne fanno un edificio innovativo per il 400.
3: Questo palazzo è costruito con i fondamenti scientifici della prospettiva. È una dimora che ha tutte le caratteristiche della domus antica, della domus romana, quindi la grande cisterna centrale, il peristilio che corre intorno. È un palazzo praticamente perfetto da tutti i punti di vista, anche da quello idrico, perché la grande vasca che abbiamo sotto ai nostri piedi va poi a far convogliare con un meccanismo abbastanza complesso l'acqua piovana in tutte le stanze che erano qui al piano terra.
2: Enea Silvio Piccolomini scelse uno dei più grandi architetti dell'epoca, il Rossellino, per rinnovare nello stile rinascimentale il borgo di Corsignano, poi chiamato Pienza in suo nome. Il Rossellino chiede 12.000 ducati, alla fine, come spesso accade anche nelle moderne ristrutturazioni, il costo finale fu di 50.000. Ma Pio II non si lamentò, la città ideale e il suo palazzo erano nati.
4: E attraverso questa porta Pio II entrava nei suoi appartamenti.
3: Sì, questa era ed è tutt'oggi la sala d'ingresso del Palazzo Piccolomini.

0: Questa è proprio una credenza rinascimentale realizzata tutta in legno di noce e la sua funzione era quella di mostrare i cibi e di far assaggiare a chi faceva servizio di credenza le pietanze che venivano offerte durante il convivio.
1: In questa stanza vediamo l'attenzione che aveva posto Pio II a costruire un palazzo che avesse tutti i comfort.
0: Certo, qui in questa stanza in particolare le pareti sono rivestite di abete perché l'abete comunque manteneva il caldo dai freddi pientini e nella parte in alto un bellissimo cuoio, il cuoio veniva utilizzato per proteggere principalmente dall'umidità.
1: E qui siamo nella camera da letto di Pio II, lo vediamo anche raffigurato sopra la porta d'ingresso.
0: Sopra la porta il profilo del Papa e sopra ancora una parte molto bella di grottesche recentemente attribuita ad Antonio Bazzi, detto il Sodoma.
1: Entriamo nella loggia che Pio II ha voluto costruire per mettere il palazzo in dialogo diretto con la natura.
0: Il Monte Amiata che vediamo qui di fronte era il suo punto di riferimento. Combacia perfettamente con l'ingresso nel Giardino Pensile e con l'ingresso principale di questo palazzo. Quindi la natura entra all'interno con questa luce meravigliosa, però l'uomo comunque la domina in parte perché il Giardino Pensile poi in realtà è un luogo chiuso e si può quindi gustare la bellezza e il comfort anche in un piccolo spazio.
2: Bentornati all'Aquila, simbolo di questo anno di capitale della cultura e un logo dove si riconosce il rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che rappresenta un luogo importante per la storia sia religiosa ma anche laica della città e ce lo facciamo spiegare da Don Stefano, il padrone di casa, un luogo simbolico per la storia dell'Aquila perché qui si celebra un rito importante per la città.
3: Sì, piacere di conoscerti.
2: Piacere, Don Stefano.
3: Qui si svolge l'evento che viene chiamato la perdonanza, un evento reso possibile dall'importanza dei papi di quell'epoca.
2: In questa basilica Papa Celestino V
3: viene incoronato Papa
2: nel 1294,
3: esattamente,
2: dando il via a una tradizione che continua ancora oggi.
3: Qua si trovano re d'Aragona, re di Napoli, figli, baroni, re di tutti i tipi, una marea di gente naturalmente. Lui se li guarda e gli dice: ma io dovrei diventare papa vostro, ma voi siete tutti in guerra, io non posso essere papa di una chiesa insanguinata. Allora sapete che fate? Prima fate la pace per iscritto e poi mi fate papa. Ed ecco la perdonanza. In cambio gli dà l'indulgenza plenaria, gratuita per tutti.
2: Eccola la Porta Santa sul lato della Basilica dalla quale si passa ogni anno durante la perdonanza per ottenere l'indulgenza plenaria ed è da questo luogo che ci spostiamo, lasciamo l'Abruzzo, andiamo in Emilia-Romagna per parlare di un grande del cinema italiano, Federico Fellini, e di un suo luogo del cuore, il Grand Hotel di Rimini.
4: Federico bambino trascorreva ore dietro al cancello, spiando attraverso le siepi, immaginando, sognando ciò che avveniva nel giardino, nei saloni del Grand Hotel. Le sere d'estate, scriveva, il Grand Hotel diventava Istanbul, Baghdad, Hollywood, un mondo fiabesco che sembrava irraggiungibile. Da grande lo abitò, amava sedersi qui e osservare, disegnare ciò che vedeva e vi ambientò le indimenticabili scene di Amarcord.
5: Signor Principe, gradisca.
4: Oggi tanto parla di lui tra queste mura, lo ricorda la suite Fellini, ma questi corridoi sono stati attraversati da tanti altri passi di scrittori, attori, artisti, re e principesse.
6: Che cosa ha pensato, ha provato la prima volta che è entrata al Grand Hotel?
7: Beh, devo dire, ho provato fortissime emozioni perché questi luoghi che hanno ispirato così tante persone hanno qualcosa di magico, hanno suscitato anche in me delle emozioni particolari. Gestire il Grand Hotel di Rimini è un grandissimo privilegio, ma dall'altra parte è una grandissima responsabilità. Un luogo che ha in sé la memoria di tantissime persone che qui hanno vissuto, hanno creato, si sono lasciati ispirare da questi saloni e cerchiamo di far vivere questa esperienza

0: che a tutti i turisti che vengono a trovarci.
1: Inaugurato nel 1908, nel 1994 è diventato monumento nazionale. Dal 2007 appartiene alla famiglia Batani, oggi alla guida del gruppo c'è Paola.
0: Gli ospiti di oggi, soprattutto l'ospite internazionale, è alla ricerca di un'esperienza autentica. Quindi vuole vivere il territorio anche in maniera autentica.
2: Ci sono stati ospiti che hanno chiesto cose particolari.
0: Il nostro giardino è stato trasformato in un circo, è stato riportato alla dolce vita, però la cosa più particolare che mi è rimasta impressa è quando ci siamo visti arrivare una giraffa in giardino. Allora questa è stata una cosa particolare.
1: Ovunque le tracce di chi ha attraversato queste stanze, ha ballato su questa terrazza quelle note languide che ascoltava da dietro la siepe Federico Bambino.
0: Questo albergo è sempre una casa meravigliosa. Il fil rouge che tiene sempre la Romagna al passo con le mete internazionali è proprio la nostra innata vocazione all'ospitalità.

0: Bentornati all'Aquila, quella che state vedendo è la Basilica di San Bernardino, dove ci troviamo insieme ad Alessia Di Giovacchino, una delle anime di questo anno dell'Aquila Capitale della Cultura. Questo è stato e è ancora uno degli scenari dei tanti eventi.
1: Sì, Emilia, esattamente come dici tu, questo è lo scenario del palco che montiamo in Piazza Bariscianello e che poi è il cuore di uno degli eventi più importanti, la rassegna più importante, una delle rassegne più importanti dell'anno della cultura e degli anni passati, che è i Cantieri dell'Immaginario.
0: Tantissime le istituzioni culturali cittadine, tra queste anche e soprattutto i teatri. Ne andiamo a visitare uno attraverso un passaggio segreto?
1: Adesso andiamo a vedere il teatro comunale, che sarà restituito alla città entro la fine dell'anno, e sicuramente una delle istituzioni più importanti è il Teatro Stabile d'Abruzzo.
0: Andiamo!

0: attraverso la Basilica siamo arrivati proprio davanti al Teatro Comunale, che sta per essere restituito e sarà un simbolo di questa rinascita piena.
1: Credo che sia uno dei momenti più alti di quest'anno dedicato all'Aquila 2026. Del resto, la scelta dell'amministrazione comunale, che poi ha visto la collaborazione di tutto il territorio, è stata proprio quella di puntare sulla cultura per la rinascita.
0: Siamo entrati all'interno di Palazzo Margherita, un palazzo del Cinquecento, uno dei tanti edifici storici della città, dove ci accoglie il padrone di casa, il sindaco Pierluigi Biondi. Anche questo è un palazzo che è stato restituito alla città dopo il sisma ed è anche un simbolo di questa rinascita che l'anno da capitale della cultura contribuisce ad aumentare.
2: Sì, capitale italiana della cultura è proprio una sfida di comunità, è la sfida di più realtà che si sono dovute confrontare con dei momenti molto crudi, molto duri, in particolar modo quello del terremoto naturalmente del 2009, e che nonostante la devastazione, nonostante il dolore, nonostante le spinte andassero in altra direzione, ha ritrovato la consapevolezza di appartenere ad una terra e del destino assegnato a quella terra e a quella comunità.
0: Ad arricchire il panorama culturale di questo anno da capitale dell'Aquila è anche il Museo Maxi, il Museo delle Arti Contemporanee del XXI secolo, dove è appena stata inaugurata una mostra dedicata a Fabio Mauri, intellettuale e artista che qui all'Aquila ha lavorato per un ventennio. Andiamo a visitarlo. L'Aquila Fabio Mauri arriva nel 1979 per insegnare estetica della sperimentazione.

0: presentazione all'Accademia di Belle Arti. Ne nasce un legame profondo con il territorio e i suoi studenti, una linfa vitale che si respira ancora oggi in città e rivive nelle opere ancora attuali esposte nella mostra curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini. Dal Teatro Comunale, che riaprirà al pubblico tra poco, ad un luogo identitario dell'Aquila che è già stato restituito alla comunità dopo il terremoto del 2009, e la Fontana delle 99 cannelle, 99 maschere che simboleggiavano i castelli che hanno contribuito alla formazione della città del 200, e maschere dalle quali sgorga l'acqua, simbolo anche della ricchezza naturalistica di questo territorio alle pendici del Gran Sasso. Da qui adesso ci spostiamo un po' in giro per tutta l'Italia, perché questo fine settimana tornano le giornate d'autunno del FAI, in cui si può entrare a visitare tantissimi luoghi di bellezza in tutta Italia.
1: Tra le eleganti bifore della facciata si respira epoca araba e normanna, piccoli innesti riconoscibili nell'architettura gotica di Palazzo Sclafani, una delle più suggestive residenze nobiliari trecentesche di Palermo. Diventata ospedale e poi caserma, apre oggi e domani le porte al pubblico per le giornate d'autunno del FAI. Un'occasione unica per visitare oltre 700 siti in tutta Italia, spesso inaccessibili. A Roma si potrà vivere la magia del cinema nell'attrezzeria Rancati, nei laboratori dove si costruisce la finzione tra armature, gioielli e oggetti di scena. Sempre a Roma, Villa Giorgina saprà stupire i visitatori con il suo parco e gli interni sontuosi. Residenza di un industriale torinese che la regalò alla Santa Sede e oggi sede dell'Annunziatura Apostolica in Italia. Piccole e grandi storie che aspettano di essere scoperte nel viaggio in Italia, proposto dal FAI.
0: Ben ritrovati all'Aquila, Multiverso è il titolo che è stato dato a questo anno da Capitale della Cultura 2026. Multiverso perché tante sono le sfaccettature dei territori che accomunano l'Abruzzo, ma tante sono anche le anime che popolano questa città che si lascia alle spalle il sisma del 2009 e restituisce alla sua comunità tanti luoghi della cultura, tra i quali il Teatro San Filippo che andiamo a scoprire. Con la sua facciata non finita, che già dalle origini la consegna a un destino di continui interventi, la chiesa di San Filippo è oggi uno dei luoghi dell'Aquila in cui il restauro post-terremoto ha saputo risanare ma anche innovare, offrendo una nuova immagine a un edificio di stile barocco che nel corso dei secoli era diventato teatro. Il restauro appena completato con un palco mobile permette di mantenere visibili entrambe le sue anime.
2: Noi abbiamo mutuato un po' l'idea di alcune navi da crociera, nel senso dove c'è la necessità di cambiare velocemente l'uso, e c'è questo palco che è meccanizzato e retrattile. Voi lo vedete adesso aperta, però questo palco può scendere attraverso quelle cremagliere che vedete con sistema meccanizzato, si apre e scompare all'interno di questo palco. C'è la possibilità di vedere completamente la chiesa.
0: Lasciamo per il momento l'Aquila e andiamo a Fumone, nel Frusinate, a scoprire la Via delle Porte Dipinte, un museo a cielo aperto che racconta la creatività del borgo.

0: Siamo nel borgo di Fumone, tra i Monti Ernici e i Monti Lepini, vicino Frosinone, un paese che ospita 2000 persone. Tra queste vie medievali, dove sorge il castello Longhi de Paulis, abbiamo incontrato un artista che ha fatto qualcosa di particolare, le famose porte dipinte.
1: Ho potuto creare in cernierale, diciamo, una storia dalla prima porta fino all'ultima.
0: Per Gitò tutto nasce da un'esigenza di bellezza.
1: Queste sono porte di cantine, abitazioni private e mi hanno dato il permesso logicamente di arricchire. Perché? Perché io lavorando qua su questo vicolo, che era più brutto di Fumone, io lavoravo in questa cantina e c'avevo due porte nere, chi passava ci buttava le sigarette.

0: Il proprietario stanno fuori e quindi non le curavano. Così ho dato pure un certo lustro e pulizia a tutta questa strada.
1: Queste porte dipinte sono diventate un'attrattiva di Fumone e ognuna ha la sua storia.
0: Questa la chiamo la mia ciociara. È un omaggio a una signora che ha un ristorante e vestono in abiti ciociari. L'importante di questa porta è la sacralità di quel Padre Pio, perché quel Padre Pio sta a benedire questa casa.
1: E poi ancora il cane che sorveglia l'entrata, i bambini che giocano con l'acqua e i tanti personaggi originari del posto.
0: Questo Bastiano, io cercavo un personaggio caratteristico di Fumone, che avesse sofferto, che avesse fatto mille mestieri. E lo volevo che abitasse dentro Fumone.
1: Fumone, noto per essere stato luogo di prigionia per Papa Celestino V dopo la rinuncia al pontificato, è stato definito da Curzio Malaparte l'Olimpo della ciociaria. Oggi il visitatore può trovare un'accoglienza speciale.
0: Sono nate queste porte, ma più che altro sono nate tantissime sculture che hanno una vita, un senso, ti dicono qualcosa, perché nella solitudine riesci a fare tante cose.

0: Bentornati all'Aquila, quello dove mi trovo è il ponte di un antico castello che è il Museo Nazionale d'Abruzzo. Anche questo è un ritorno per l'Aquila, capitale della cultura, quindi un ritorno avvenuto quest'anno insieme a nuovi arrivi che andiamo a scoprire. Una collezione ricchissima che racconta la storia della regione e l'arte, il patrimonio culturale in questa struttura nuova, riallestita dopo importanti lavori. Siamo con la direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo, Federica Zalabra. Avete fatto un grande lavoro e c'è questo allestimento moderno.
1: È un allestimento moderno, ma che nasconde un elemento che per noi è fondamentale, quello dell'antisismica. Ogni nostra statua è al di sopra di una base antisismica, e anche i pannelli sono antivibrazione, in modo tale che quando o se ci sarà un terremoto le nostre opere potranno così attraversare quel momento di dramma senza subire gli stessi problemi che hanno subito nel terremoto del 2009.
0: Opere che rappresentano, lo dicevamo, un patrimonio ricchissimo, una collezione che vediamo in queste sale dove da poco è arrivato una new entry.
1: Beh sì, le nostre collezioni sono essenzialmente collezioni del territorio, parlano dell'Abruzzo. Qui invece abbiamo ospitato per volontà del Ministero della Cultura l'importante Antonello da Messina, acquistato all'inizio dell'anno proprio dal Ministero, e Lecce Homo con il San Girolamo si inseriscono all'interno delle nostre collezioni in maniera abbastanza interessante, perché ci raccontano di una Napoli e di un sud dell'Italia nella seconda metà del 400 a cui appartengono gran parte delle opere che vediamo qui.
0: Tra poco scopriremo anche la struttura di questo museo, che lo dicevamo è un vero e proprio castello. Adesso però ci trasferiamo a Venezia, dove la Fondazione Cini ha riaperto il labirinto di Borges, uno gioiello di architettura, natura e letteratura intitolato allo scrittore argentino in una delle città che lui ha più amato.
2: La siepe disegna in un punto l'immagine di una clessidra. Il tempo si sdoppia senza fine in futuri innumerevoli. Jorge Luis Borges, il giardino dei sentieri che si biforcano. Lo scrittore argentino concepì il racconto nel 1941, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale. Il labirinto Borges alla Fondazione Cini di Venezia, sull'isola di San Giorgio, nasce nel 2011. Oltre 2.000 metri quadri, 3.000 piante di bosso. L'architettura verde si è ammalata, ha patito la marea del 2019. Poco più del 5% delle piante è stato rimpiazzato. Ora lo si può percorrere di nuovo, accessibile anche agli ipovedenti, ai ciechi, come era diventato lui, Omero contemporaneo.
3: L'ispirazione non è mia, ma di Maria Kodama, la compagna di Borges, vecchia amica di tantissimi anni. Quando lei propose di portare questo labirinto in tutte le città più care a Borges, lasciamo per ultima Venezia, prima l'Islanda,

da Reykjavik, Ginevra, Valencia, Parigi, Firenze. E dappertutto ci fu una reazione scettica, anche negativa, per la paura della complessità tecnica, anche economica. Invece Venezia ci accolse con grandissimo calore, fin dall'inizio, in modo meraviglioso, entusiasta. Tutte le condizioni erano verificate. La presenza di una biblioteca storica, lo spazio storico, simbolico necessario, era stato un cimitero portoghese, Borges,

0: per la prima volta il labirinto aveva bisogno di un intervento proprio rigenerativo. Lo abbiamo condotto come se avessimo ricomposto le tessere di un mosaico complesso e accompagnando ogni inserto di bosso esattamente nel posto dove era venuto meno, ma anche rigenerando il terreno. Quindi un'esperienza davvero entusiasmante che abbiamo poi condiviso anche con l'Associazione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ci ha chiesto: provate ad entrare ad occhi chiusi in questo luogo.
1: Borges era cieco. E come cieco è stato per 20 anni, 18 anni e mezzo in realtà, direttore della Biblioteca Nazionale Argentina a Buenos Aires. Quindi percorreva questi corridoi pieni di libri senza vederli, immaginandoli ormai. C'è una poesia molto bella in cui lui dice di aver immaginato il paradiso in forma di biblioteca.
2: Il labirinto è un simbolo antico della condizione umana, della ricerca di senso che brancola a tentoni, perdendo e ritrovando la strada. Questo della Cini è un libro vivente sull'isola dei libri, di un sapere che spazia in ogni direzione.
0: Questa vitalità di tutti questi studi e queste ricerche continua ad essere un messaggio ricco di domande in cerca di risposte, ma rivolto sempre alla comunità.
1: Vedere e non vedere è un po' questo l'enigma di questo labirinto. Cosa vediamo in un libro? Cosa vede il libro in noi? Questo labirinto è il libro di tutti i libri di Borges.

0: Bentornati all'Aquila, siamo rientrati nel Museo Nazionale d'Abruzzo ospitato in questo che era un castello rinascimentale. Strano pensare a un castello rinascimentale nel cuore dell'Abruzzo, direttrice.
1: È un castello rinascimentale dal punto di vista, diciamo, cronologico. In realtà questa è una struttura essenzialmente militaresca. Un architetto importantissimo, Pedro Luis de Escrivá, realizza per uno dei viceré di Carlo V questa macchina, diciamo, sommossa e come simbolo della corona spagnola in una terra che era stata piegata dall'arrivo proprio delle truppe spagnole.
0: Direttrice, l'ultimissimo arrivo è questa Madonna proveniente da Firenze.
1: Proviene dalle Gallerie degli Uffizi e ringraziamo i colleghi che ci hanno voluto donare per 5 anni rinnovabili quest'opera, che per noi significa molto perché è un'opera di altissimo livello di Nicola da Guardia Grele ed è l'unico dipinto che oggi rimane di questo artista che conosciamo come orafo, essenzialmente come scultore.
0: Da Lecce Homo, protagonista di questo 2026, ci spostiamo agli altri musei d'Italia per l'agenda con le mostre di Bell'Italia.
2: Alle Gallerie d'Italia di Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita, fino al 18 ottobre, un viaggio artistico durato oltre 60 anni di uno dei più grandi maestri del contemporaneo in Italia. C'è tempo fino al 18 ottobre per visitare al MAG, Museo Alto Garda, una grande mostra che riunisce manifesti, cartoline, guide illustrate e fotografie dalla Belle Époque a oggi per raccontare 100 anni di turismo sulle rive del lago. Fino al 31 dicembre, il gusto della storia, Torino e il cibo nell'archivio della città. Stampe, disegni, manifesti, fotografie esposti all'Archivio Storico di Torino per raccontare il rapporto tra la città e l'alimentazione dal 500 al 900. Nel 40° anniversario dalla morte di Edgardo Mannucci, il Polo Museale di Zona Conce a Fabriano e il Centro Culturale San Francesco di Arcevia, in provincia di Ancona, celebrano il grande protagonista dell'arte plastica informale italiana e internazionale, fino al 10 gennaio.
0: Questa puntata dall'Abruzzo finisce qui, vi salutiamo dal Museo Munda invitandovi a visitare l'Aquila, capitale della cultura 2026. Noi torniamo come sempre sabato prossimo, vi aspettiamo.

0: con Stefano Buttafuoco, il cacciatore di sogni, giovedì in seconda serata su Rai 3.
1: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
2: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
1: Lo vedo.
3: Ho delle priorità.
2: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
1: E poi?
2: E poi, North-South Test.
1: E poi il divano.
2: Non era in pole position.
1: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Giuseppe prima.
2: Certo, basta diventare cliente prima.
1: Però poi, Giuseppe prima.
3: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma. Don't hold back, 'cause you woke up in the morning with a delicious chip to move.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
5: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
4: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Prorogata l'allerta meteo, passa da arancione a gialla, resta il rischio idrogeologico, ancora chiusa la Domiziana, Napoli, auto inghiottita da una voragine. Tentato omicidio a Lioni, in provincia di Avellino, arrestato un 60enne durante una lite col fratello, lo ha colpito a martellate. Weekend delle giornate fai d'autunno, alla scoperta di siti culturali di solito non accessibili, tra questi la tomba di Agrippina a Bacoli. Il TG itinerante del sabato va in provincia di Benevento, a Pescosannita, antico borgo, oggi sede di un importante zoo con animali da

0: tutto il mondo. Stasera Napoli-Frosinone, stadio Maradona sold out, dubbi in difesa per Allegri che carica gli azzurri, serve un filotto di vittorie. Serie B, scontri prima di Avellino-Sampdoria. In campo i biancoverdi battono i blu cerchiati 4-1, oggi tocca a Benevento e Juve Stabia. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In primo piano ancora il maltempo nella nostra regione. Allerta meteo prorogata fino alle 15 di domani. Scende da arancione a gialla, ma resta il rischio idrogeologico. Facciamo il punto con Federico Marconi in diretta dalla statale Domiziana, ancora parzialmente interrotta. Federico.
1: Sì, buongiorno. Il traffico che vedete alle mie spalle è all'uscita di Varcaturo. Qui c'è l'interruzione della via Domiziana. Se Lorenzo mi segue, lì sono in corso i lavori per risolvere il problema dovuto all'allagamento. Ci sono le macchine idrovore. Un problema che si è aggravato questa notte dopo le piogge continue che ci sono state. La strada dovrebbe comunque riaprire nelle prossime ore. Non è l'unico problema e disagio per gli automobilisti. È chiuso anche il raccordo di Soccavo per una frana, ci sono le immagini che fortunatamente non ha fatto feriti né danni a cose, il raccordo però dovrà essere messo in sicurezza. Gli interventi sono stati tantissimi da parte dei vigili del fuoco, oltre 150, a Mergellina sono state evacuate 3 famiglie dalle loro abitazioni, ma soprattutto a Rione Stella, a Vico della Neve, dove ieri notte una voragine si è aperta nel patio di un palazzo, si è mangiata praticamente un motorino e una autovettura, cioè era a bordo il suo conducente, è stato tratto in salvo dai condomini del palazzo. Abbiamo raccolto le loro voci, poi lì nello studio.
2: Abbiamo sentito un forte boato e siamo tutti accorsi, sì, ovviamente, a vedere. Ci siamo poi resi conto del pericolo, perché il pavimento era vuoto sotto. Comunque siamo accostati ai margini, abbiamo allungato lo scaletto per far scendere Paolo dalla macchina. Ci siamo mantenuti a catena umana perché ovviamente si muoveva tutto. E 2 minuti e l'abbiamo fatto uscire.
3: Signor Paolo, le si è aperto il suolo sotto i piedi.
4: Per fortuna sono uscito illeso e per fortuna sono subito intervenuti Vito e Salvatore che abitano qui e mi hanno soccorso, insomma sono riuscito a uscire velocemente. Per fortuna è andato tutto bene, nel senso che non mi sono fatto male, ci ho rimesso la macchina probabilmente, però è il danno minore, insomma, visto che poteva andare anche peggio.
0: Litiga col fratello e lo colpisce a martellate. Un 60enne di Lioni in Irpini è stato arrestato per tentato omicidio. Ivan Palumbo.
5: Come mai avesse un martello tra le mani nella tarda serata di un venerdì trascorsa in uno dei luoghi di ritrovo più frequentati del paese è uno dei punti chiave da accertare. L'altro è cosa abbia scatenato la sua rabbia contro il fratello maggiore colpito alla testa con quell'arma. Ad allertare i carabinieri un cittadino che ha assistito alla scena, la lite familiare in un bar di Piazza della Vittoria a Lioni in provincia di Avellino. L'uomo, 60 anni, è stato di lì a poco rintracciato e arrestato dai militari. Ora è nel carcere di Bellizzi Irpino, deve rispondere di tentato omicidio. Atteso l'interrogatorio di convalida per chiarire il movente dell'aggressione. La vittima, invece, è all'ospedale Moscati del capoluogo. Si sta riprendendo, ma resta in codice rosso, in osservazione breve intensiva, con lesioni al cranio e punti di sutura al volto.
0: Un 59enne è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli in codice rosso dopo essere stato colpito all'occhio da un proiettile sparato forse da un'arma d'aria compressa da 2 soggetti in scooter che lo avevano avvicinato nel quartiere di Pianura. Indaga la polizia, l'uomo potrebbe non essere il vero obiettivo dell'agguato. Ancora cronaca, aveva ricevuto un permesso e non era rientrato nel carcere di Bellizzi Irpino. Un 22enne latitante è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato nascosto in un armadio in casa della madre a Napoli. Erano false, ma le oltre 2000 maglie del Calcio Napoli sequestrate dalla Guardia di Finanza erano state riprodotte con un livello di fedeltà tale da renderle difficilmente distinguibili dalle originali. Sentiamo Giorgio Saracino.
6: C'era anche una particolare etichettatura che, se inquadrata con lo smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale della squadra del Napoli, così da trarre in inganno, ancor di più, se possibile, il consumatore. Originali o no, queste magliette del centenario degli azzurri, questa da effettuare col telefono, era quasi la prova del 9. Eppure, invece, solo estremamente

0: ma cura di chi queste 2338 magliette false le ha prodotte, curate nei minimi dettagli, presenti vari sponsor e le etichette e anche il marchio relativo alla ricorrenza del centenario. L'uomo che pubblicizzava la vendita sui social, soprattutto su TikTok, è stato denunciato per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato le maglie che aveva nella sua auto 230, poi in casa sua i militari hanno trovato 2100 articoli della stessa specie, stoccati anche in un box.
1: Sanità, dal Tribunale Amministrativo nessuna deroga per i punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Nello di Costanzo.
2: Il TAR ha confermato la delibera della Regione Campania che dispone la chiusura dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese perché non raggiungono la soglia minima nazionale di 500 parti annui. Per i giudici amministrativi la tutela della salute pubblica si ottiene garantendo la sicurezza clinica e l'esperienza nella gestione delle emergenze ostetriche, requisiti che non possono essere assicurati con volumi di parti troppo bassi. La difficoltà legata alla distanza da percorrere per trovare un punto nascita non è stata ritenuta una motivazione valida dal TAR per giustificare una deroga agli standard di legge. I cittadini dei territori interessati non si arrendono e fanno leva anche sul riconoscimento da parte della Regione Campania di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese come aree disagiate, un provvedimento fondamentale.
3: Che ci pone in condizione di supportare la richiesta di deroga agli standard della Balduzzi al Ministro della Salute.
2: Punti nascita chiusi quindi, ma resta l'assistenza. È prevista infatti l'attivazione di una guardia ginecologica ed ostetrica 24 ore su 24 per la prima assistenza e la stabilizzazione con il trasferimento d'urgenza verso nosocomi dotati di reparti adeguati o terapia intensiva.
1: Oggi e domani le giornate FAI d'autunno con l'inviata Antonella Fracchiolla. Siamo stati a Bacoli, vediamo.
4: Purtroppo le giornate FAI sono capitate con il maltempo, ma non ci fermano.
5: È stata aperta soltanto adesso, quindi anche con il maltempo sono voluta venire a visitarla.
6: Io stavo qua, abitavo qua vicino da bambino e quindi volevo vedere adesso come era stata ristrutturata.
7: Il mare plumbeo, la pioggia a tratti insistente, ma il maltempo non toglie suggestione al sito archeologico affacciato direttamente sull'arenile di Bacoli, nel territorio flegreo, miniera di tesori storici. La tomba di Agrippina nelle competenze del Parco Archeologico dei Campi Flegrei che di recente ne ha curato il restauro è aperta alle visite solo in occasioni straordinarie come le giornate FAI di autunno. Per tutto il fine settimana si va alla scoperta di luoghi poco noti o non aperti stabilmente al pubblico, 40 in tutta la Campania, con l'aiuto dei giovani apprendisti ciceroni del FAI.
8: È una grande occasione ed è l'esempio di come può essere felice la collaborazione tra le istituzioni del territorio e il FAI, perché il FAI fa un po' da cassa di risonanza per queste riscoperte.
7: Quella che viene tradizionalmente chiamata tomba di Agrippina non è in realtà il luogo in cui fu sepolta la madre di Nerone, fatta uccidere a Baia nel 59 d.C. per ordine del figlio. Era invece una vasta villa marittima con un teatro di cui si vedono ancora le gradinate, poi trasformato in ninfeo e sedra, elemento decorativo delle dimore di lusso. Domani si visita fino alle 14.
1: A Benevento Alessandro Preziosi è tra i protagonisti del Social Film Festival Artelesia. Lo ha incontrato l'inviata Annalisa Angelone.
9: Gli eroi per lei chi sono?
10: Gli eroi sono quelli che si oppongono ai soprusi degli altri, in nome anche degli altri, non solo per dei torti subiti, ma in nome di un popolo, di una comunità.
9: Don Peppe Diana nella miniserie di Rai 1 è il personaggio che ha lasciato in lui un segno profondo, da Elisa di Rivombrosa a Sandokan, da Mine Vaganti di Ospetek al teatro Amore di una vita. A Benevento Alessandro Preziosi, intervistato da Antonio Di Fede, si racconta al pubblico del Social Film Festival Artelesia, fondato da Francesco Tomasiello, che ha sfidato con l'arte la sua disabilità. Quali eroi racconta il festival?
11: Tutte le persone che hanno in qualche modo delle fragilità e che cercano di affrontare la vita con coraggio e con passione. Questo festival nasce dall'idea di un eroe, che è Francesco Tomasiello, che per noi è l'eroe proprio per eccellenza.
9: La nuova grande prova d'attore per Preziosi è La ferita, La Letizia, lo spettacolo teatrale su San Francesco, dal libro di Davide Rondoni, che racconta l'uomo dietro il santo.
10: Credo che Francesco sia l'unica luce che si accende, sia girandola in senso orario e in senso antiorario. E forse è la celebrazione più interessante.

0: contagiosa che oggi si possa avere attraverso i film, le letture, attraverso gli eventi che la RAI propone.
1: Un centro antico perfettamente conservato e specie animali dai 5 continenti nel locale zoo. Il TG itinerante del sabato oggi ci porta a Pescosannita in provincia di Benevento con l'inviato Rino Genovese.
2: Accolti dalla meravigliosa comunità e dalla musica dell'orchestra di organetti Il respiro dell'anima dell'Accademia Musicale del Sannio, diretta da Alessandro Parente e Laerte Scotti, buon pomeriggio da Pescosannita. Il nome non c'entra nulla con il saporito frutto, anzi richiama una storia antichissima e tradizioni antiche. E Pesco può vantare anche l'unico zoo della Campania iscritto all'Unione Europea degli Zoo. E allora iniziamo il nostro viaggio del TG itinerante alla conoscenza di Pescosannita volando sul Pesculum. Fu su un costone roccioso alla destra del fiume Tammaro che sorse l'antico Pesculum, il Macigno. Pescosannita, il borgo nato su un macigno. Popolato già dai Romani, furono i Longobardi ad erigere il castello. Le sue mura erano così possenti che ben 400 cavalieri decisero di non attaccarlo. Ma è con i Normanni che raggiunge il massimo splendore e dalla torre normanna si controllava tutta la valle del Tammaro con la vista che spaziava sul feudo di Monteleone. Il centro storico conserva ancora le caratteristiche medievali, viuzze e case in pietra, ripide scalinate, portali settecenteschi che si alternano a meravigliosi palazzi nobiliari di fine Ottocento a circondare una delle piazze più ampie del Sannio. E ogni vicolo racchiude una curiosità. Nel centro storico l'angolo del bacio, l'installazione di tutti gli innamorati sanniti. Il dipinto maiolicato sulla facciata della chiesa del Santissimo Salvatore ci ricorda che all'interno, in una cassa di cristallo e legno, sono custodite le spoglie di Santa Reparata, a cui la popolazione di Pescosannita è particolarmente devota. Ovunque il ricordo del Pesculum si gioca tra le rocce, sulla morgia Upescone, intorno un territorio a forte vocazione agricola, vigneti ed uliveti, nella fertile terra bagnata dal Tammaro. Una natura che si trasforma in una gastronomia straordinaria.
3: Il nostro piatto tipico è la paccozza, una pasta semplice fatta da secoli dalle massaie, un semplice triangolo tagliato a mano. Alla paccozza da decenni dedichiamo una sagra nella seconda settimana di agosto, riconosciuta dall'Umpli nazionale, premiata in Senato come sagra di qualità. Ma tipico è anche il nostro puccellato. Si faceva e si fa ancora per Pasqua con uova, formaggio e salsiccia.
2: E poi tante produzioni tipiche.
3: Sì, dal nostro territorio viene prodotto un ottimo aglianicone, un olio dalle nostre ortici, tanto miele, prodotti caseari e salumi.
2: La vostra soppressata ha una particolarità.
3: Sì, un quadrato di grasso all'interno per conservarne la morbidezza.
2: E a Pescosannita anche pregiate sartorie dopo averlo regalato al Papa e alla Regina d'Inghilterra il fermalibri per il TG itinerante. Ma ora andiamo a conoscere Pace e Serenità. Lei è Serenità e a maggio ha battuto un record mondiale. Primo cucciolo di scimmia urlatrice, specie in via d'estinzione, nato in uno zoo. Sorella di Pace, nata poco dopo l'inizio della guerra di Gaza, e così vollero chiamarla i bimbi in visita nello zoo delle Maitine, unico zoo campano dell'Unione Europea Zoo. I gibboni sono specie antropomorfe, gli animali più simili all'uomo. E lei è Fabiola la ballerina, un lemure catto con la coda ad anelli, protagonista del film Madagascar. Ma non sono solo le scimmie ad attirare visitatori da tutta Italia. Lei è una tartaruga delle Galapagos, tra le specie più longeve al mondo. Ha più di 100 anni e sono pochissime ormai quelle esistenti. Qui si può ammirare la fauna dei 5 continenti in un'area di 4 ettari, 40 reparti, 100 specie per un totale di più di 400 animali ospiti, con le terre d'Africa, le magie dell'Eurasia, lo spirito dell'Australia, i colori dell'Amazzonia, le dune del deserto e il volo dei gibboni.
4: La nostra struttura ha delle finalità specifiche, quella della conservazione della specie, a cui permettiamo di riprodursi specie importantissime geneticamente e spesso in via di estinzione, con l'obiettivo di introdurli poi nel loro habitat naturale. Noi facciamo anche didattica per i bambini che sono molto affascinati dal mondo animale. Un altro nostro obiettivo è la ricerca scientifica.
2: Signor Sindaco, una potenzialità turistica enorme.
5: Da anni stiamo lavorando per trasformare Pesco San Nida in un punto di riferimento turistico di livello nazionale, puntando soprattutto sulla presenza di attrattori turistici come lo Zoo delle Maidine, la vicinanza con Pietrelcina e Paese di Padre Pio e soprattutto sulla nostra storia e le nostre produzioni tipiche.
2: E allora la comunità vi aspetta a braccia aperte, appuntamento con tutti a Pesco San Nida.
1: Siamo al calcio, stasera allo stadio Maradona a Napoli-Frosinone, Allegri alle prese con il dubbio sull'assetto tattico in difesa. McTominay partirà dalla panchina. Sentiamo le ultime nel servizio di Vittorio Marotta.
6: Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime quattro.
7: Inutile nasconderlo, il primo grande bivio della stagione azzurra è questa sera in un Maradona primo tutto esaurito stagionale. A Fuorigrotta arriva il Frosinone, grande sorpresa di inizio campionato, imbattuto dopo la sconfitta all'esordio con la Juventus. Di fronte un Napoli che deve scrollarsi di dosso l'avvio da 7 punti in 5 partite e iniziare a macinare vittorie nel miniciclo da 9 gare in un mese. McTominay recuperato dopo l'intervento al cuore, per lui panchina dall'inizio ma può garantire dai 20 ai 30 minuti di gioco. I dubbi di Allegri sono sul modulo, si potrebbe rivedere la difesa a 3, più che sui giocatori con i disponibili che si contano sulle dita di una mano. Ai recuperi dello scozzese, Giovane e Marianucci, si contrappongono le nuove assenze di Favasuli, Vergara e Oliveira. Politano non al meglio, in attacco dal primo minuto potrebbero rivedersi Neres e Lang. Su un campo appesantito dalle forti piogge, il Napoli si affida alla fantasia per ripartire con il piede giusto.
1: In Serie B l'Avellino batte 4-1 la Sampdoria, ma all'esterno dello stadio Partenio Lombardi da registrare scontri e tafferugli prima della partita. Sentiamo la cronaca di Luigi Carbone.
8: Prologo di violenza con lancio di fumogeni e bottiglie contro le forze dell'ordine a opera dei tifosi della Sampdoria insieme a ultrà di Salernitana e Bari gemellati con i genovesi. Il contatto con alcuni tifosi irpini dietro la curva nord, con un sostenitore dell'Avellino ferito e ricoverato in ospedale. Poi lo spettacolo in campo con la squadra di Nesta straripante. Moruzzi è in stato di grazia, cross a ripetizione dalla sinistra, al 12° Chedira si avventa sullo spiovente e sblocca il risultato di testa. Al 18° Lorenzo Insigne pareggia per la Sampdoria con una magia dai 25 metri, tiro imparabile. Ma l'Avellino fa viaggiare il pallone veloce e in 9 minuti ne segna 3. Prima Russo rifinisce e Palumbo insacca da distanza ravvicinata, poi lo stesso Russo al 24° anticipa tutti di testa sull'ennesimo cross di Moruzzi per il 3-1. Quindi al 29° Besaggio chiude i giochi con un rasoterra vincente dopo un regalo della difesa doriana. L'Avellino chiude bene gli spazi nella ripresa, sfiora il quinto gol con Missori, poi lo trova con Biasci in scivolata, rete annullata dopo revisione VAR sul campo per un fallo di Faviglia all'origine dell'azione. L'Avellino batte 4-1 la Sampdoria, dando un segnale importante al campionato.
1: Sempre in Serie B alle 15 le gare di Benevento e Juve Stabia, i Sanniti ospitano il Cesena e Gialloblu impegnati in trasferta contro l'Entella. Benevento e Cesena sono a metà classifica, entrambe a 7 punti, la Juve Stabia ultima insieme alla Carrarese con un punto. In Serie C alle 14.30 fischio d'inizio di Bari Giuliano, Casertana Monopoli e Savoia Inter Under 23. È tutto per questo telegiornale, vi ricordiamo la prossima edizione alle 19.35, ma notizie e servizi sulla nostra regione sono sempre disponibili sul sito e sui social della TGR Campania. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania moderato maltempo, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano
9: periodo che vedrà la presenza di piogge, nebbie notturne e prime schiarite al mattino seguente.

Sull'Appennino campano ci sarà una prevalenza di fenomeni sparsi in graduale dissolvimento, a cui seguiranno estese riduzioni di visibilità. Sul Salernitano molte nubi ovunque, con associate precipitazioni anche diffuse e persistenti. Foschie nottetempo. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione nei valori minimi, in più un marcato decremento in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità è proveniente prevalentemente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso o mosso.

0: Michelin, porta l'innovazione su ogni strada e ben oltre, producendo cinturini per protesi che consentono una maggiore flessibilità di movimento, passo dopo passo. Michelin, Motion for Life.
1: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.
3: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: L'edizione di oggi finisce.
5: Itas Mutua restituisce 2,7.
4: L'edizione di oggi finì.
5: 2,7 milioni.
4: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
5: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
6: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
4: Ma quindi è tutto vero per davvero?
5: Per davvero!
7: Niente ci divide più della cucina. C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Chi cerca leggerezza e chi quel guizzo in più. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo ponti. Con l'aceto di mele fresche 100% italiane a filiera controllata. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
11: E chi siamo noi?
12: Non lo so.
10: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
13: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.

Maltempo, violenti nubifragi in Sicilia, Lipari torrenti esondati, strade invase da fiumi e fango, frane in Puglia e Calabria, molte scuole ancora chiuse nel Lazio, Anzio e Nettuno chiedono lo stato di calamità. La legge elettorale via libera del Colle, maggioranza fiduciosi, passerà il vaglio della consulenza.

0: indagini sull'operaio morto dopo essere caduto da un capannone, arrestato il titolare. E caccia gli aggressori in minicar, 6 casi denunciati tutti tra domenica e lunedì. C'è un primo identikit, un ragazzo sui 17 anni con i capelli biondi. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, l'attore colpito mentre era su un monopattino. Buongiorno dal TG3. Dunque, dopo l'afa anomala delle scorse settimane, l'autunno sta portando una violenta ondata di maltempo che in queste ore investe soprattutto il sud Italia, tra le regioni più colpite con allagamenti e devastazioni la Sicilia e la Calabria. Vediamo la situazione nei servizi di Diana Fichera e poi Massimo Solani.
1: Dalle prime ore del mattino nelle strade di Lipari un fiume di fango corre impetuoso verso il mare, trascinando con sé i detriti e tutto ciò che incontra. Decine di case e cantine sono allagate, auto e moto vengono portate via, in tanti riprendono con il cellulare. L'una di notte il temporale che si è abbattuto sull'arcipelago delle Eolie ha raggiunto il punto di massima violenza, facendo esondare 2 torrenti. I vicoli in pendenza a fare da imbuto, tutto corre verso il mare, invaso il porto di Sottomonastero dove le auto rimangono impantanate. Si muove la protezione civile e i vigili del fuoco per liberare le persone bloccate nelle auto. E mentre passano le ore e si attendono nuovi temporali, il sindaco di Lipari fa sapere che in questo momento il problema maggiore è la viabilità. Si lavora per liberare l'asfalto della provinciale dai detriti. Sul versante opposto della Sicilia, all'estremo ovest, il sole a sprazzi illumina la devastazione lasciata dalle 2 trombe d'aria che si sono abbattute ieri su Marsala, nel Trapanese, facendo una decina di feriti, fra questi anche alcuni bambini. Il comune ha chiesto lo stato di emergenza nella scuola gravemente danneggiata. Oggi è arrivato il presidente siciliano Schifani. 273 alunni in questo momento non possono tornare in aula. Entro la prossima settimana verranno trasferiti in altri istituti, almeno per il momento.
2: Si spala nelle case di Melito Porto Salvo, invase dall'acqua nella notte. Un fiume di fango che ha devastato strade e trascinato via decine di auto.
3: È completamente il panico. Qua era come se fosse un fiume.
4: Sono venuto ad aiutare la mia amica perché la situazione è quella che è.
2: Temporali violentissimi che hanno causato una nuova devastazione nelle stesse zone del Regino, colpite a gennaio scorso dal tifone Harry.
5: È una catastrofe, cioè abbiamo dei disservizi totali sia a livello idrico che di elettrico e anche di fognatura.
2: Ma il maltempo della notte ha colpito duro anche in Puglia, allagamenti a Bari con diverse auto rimaste bloccate nei sottopassaggi. E l'acqua ha invaso anche la cripta che custodisce le spoglie di San Nicola. Pioggia e vento forte anche sul Salento, a Lecce dove l'amministrazione ha chiuso precauzionalmente le scuole e a Gallipoli, colpita ieri da una violenta tromba d'aria arrivata dal mare. Nubifragi questa notte anche su Napoli. In zona Mater Dei la pioggia ha aperto una voragine che ha inghiottito un'auto con un ragazzo a bordo, messo in salvo da alcuni residenti.
6: Ci siamo mantenuti a catena umana perché ovviamente si muoveva tutto.
2: Scuole chiuse, strade allagate anche nel Lazio. 36 ore di nubifragio su Anzio e Nettuno, con crolli, tombini saltati e auto sommerse dal fango.
0: Veniamo alla politica e al dibattito sulla legge elettorale che è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Le opposizioni intanto preparano i ricorsi. Facciamo il punto da Montecitorio con la nostra Giusy Sansone.
7: Sì Andrea, gli step della legge elettorale dopo il via libera definitivo alla Camera sono stati piuttosto veloci. Il Presidente della Repubblica ha firmato la legge, erano state accolte le osservazioni del Quirinale e il testo è già in Gazzetta Ufficiale. Ora si ragiona sul timing dei ricorsi alla Corte Costituzionale annunciati dalle opposizioni e da lunedì 12 ottobre accanto ai partiti si muoverà anche la mobilitazione civile di circa 300 giuristi italiani e cittadini comuni che depositeranno i ricorsi in una trentina di corti d'appello italiane. Saranno poi i giudici a dover impugnare la legge e sollevare la questione di legittimità. La consulta potrebbe esprimersi già a febbraio. Oggi il presidente Amoroso ha detto se e quando la consulta sarà chiamata a valutare la legge sarà pronta, ma inevitabilmente la legge elettorale apre la strada alla campagna elettorale. I partiti si organizzano, oggi la maggioranza ribadisce, nessuno ha parlato di voto anticipato. Dunque vediamo tutto questo, il dibattito politico nei servizi di Giovanni Acquarulo e Stefano Galeotti e poi la linea può tornare a voi.
8: Lo sguardo del centrodestra si affaccia ora su Piazza del Quirinale in un rimpallo ravvicinato fra il colle più alto e il palazzo della Consulta. La Corte Costituzionale sovrana nelle sue decisioni, chiarisce da Firenze il presidente del Senato La Russa, ma sono fiducioso che la legge elettorale passerà il vaglio dei giudici. Un provvedimento che Mattarella ha firmato

0: subito, aggiunge il numero uno di Palazzo Madama, da qui la deduzione.
1: Allora, le forze politiche che anche oggi continuano a dire è una legge incostituzionale, stanno facendo il loro lavoro, ma non dimentichino che stanno mancando di rispetto al Presidente della Repubblica.
0: La faglia interna ai partner di governo si spalanca però ai piedi della Madonnina, perché la corsa alle elezioni per il primo cittadino di Milano segnala una profonda divisione fra le forze di centrodestra. Forza Italia lancia il sottosegretario Perego e si dice pronta anche a fare a meno della Lega. Il Carroccio punta sulla vice segretaria Sardone e scommette sulle primarie. Chi vuole correre in solitaria fa il gioco della sinistra.
2: Se non riusciamo a metterci d'accordo noi, facciamo decidere i cittadini. E chi verrà premiato dai milanesi sarà il candidato.
0: Della partita farebbe parte anche Maurizio Lupi, supportato da parte dei meloniani che intanto incassano il sostegno in Sicilia di Cateno De Luca. La sintesi la faremo a Roma, spiega con un filo di sarcasmo il leader di Noi Moderati. Al momento non c'è nessun papa, ma solo cardinali.
3: Da una parte la legge elettorale su cui le opposizioni promettono di continuare a dare battaglia, dall'altra la sensazione che il voto sia più vicino, che porta a stringere sul programma. Lo chiuderemo entro la fine dell'anno, assicura la segretaria del PD Schlein, che sulla leadership continua a dirsi pronta alle primarie e sembra mandare un messaggio a chi propone un federatore moderato. Per 20 anni ci hanno detto che si vince al centro con un candidato più rassicurante e ci hanno fatto sempre perdere. Poi incalza Meloni sul caro carburanti.
4: È da quest'estate che chiediamo a Giorgia Meloni di attivare il meccanismo delle accise mobili per restituire quello che di più entra nelle casse dello Stato per questi prezzi e poi di tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché aspettare solo la loro clemenza e la loro buona volontà. Da ringraziare non sono loro, sono gli italiani che stanno facendo enormi sacrifici.
3: La Presidente del Consiglio è in campagna elettorale, dobbiamo farci trovare pronti, dicono i 5 Stelle, che auspicano un intervento della Consulta sulla riforma del sistema di voto. AVS insiste sulla definizione di una piattaforma comune per il centro-sinistra. Riconsegnare il paese alla destra sarebbe imperdonabile. Prima un progetto credibile e poi i nomi, chiede la neonata formazione centrista più uno, che dalla prima assemblea nazionale ribadisce il suo collocamento.
5: Penso che sia importante partire dalla scuola, dalla casa, dalla sicurezza dei cittadini, dalla sanità, e per ciascuna di queste tematiche abbiamo proposte da mettere sul tavolo e con le quali discutere insieme alle altre forze del centro-sinistra.
6: Voltiamo pagina. Trump e Putin parlano al telefono e raggiungono un accordo per l'importazione negli USA di milioni di tonnellate di diesel, aggirando le sanzioni alla Russia. La Casa Bianca tenta così di abbassare il costo del gasolio in vista delle parlamentari di novembre. Il servizio di Maria Grazia Fiorani.
7: Si è parlato anche di Ucraina nella telefonata tra Trump e Putin e qualcosa sembra muoversi se il portavoce del Cremlino Peskov definisce comprensibili alcune proposte americane per arrivare a una de-escalation nella guerra. Ma la vera notizia riguarda l'accordo per l'invio di gasolio da parte della Russia e la sospensione delle sanzioni a Mosca. Milioni di barili di diesel, ha confermato lo stesso presidente Trump, arriveranno sul mercato americano, così i prezzi dei carburanti caleranno rapidamente, assicura, in vista delle elezioni di midterm. Trump, secondo Axios, avrebbe preso la decisione perché Zelensky non ha interrotto gli attacchi sulle raffinerie di petrolio in Russia, come richiesto dagli Stati Uniti. Immediata la reazione della delegazione ucraina, che lascia in anticipo Miami, dove si stava svolgendo un nuovo round di incontri, nonostante l'incaricato della Casa Bianca Witkoff abbia definito positivo il dialogo con i negoziatori di Kiev e stia pensando ad un viaggio con Kushner in Ucraina e in Russia. Sul campo la situazione è sempre più drammatica, almeno 15 morti nell'ultimo attacco su Zaporizhia, tra di loro anche dei bambini. I soccorritori continuano a cercare persone sotto le macerie degli edifici distrutti. La Russia ringrazia così per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, lanciando 5 bombe su edifici residenziali. L'amaro commento del presidente Zelensky.
6: L'Unione Europea contro le sanzioni della Casa Bianca ai danni della Corte Penale Internazionale. La decisione di Washington dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, paladina del diritto internazionale. Sentiamo Alessandra Bortoloni.
8: Attacchi o minacce contro la Corte Penale Internazionale non sono accettabili. Così l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, all'indomani dell'annuncio degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro la Corte. L'Unione Europea è pronta a prendere tutte le misure necessarie per garantire che il Tribunale internazionale continui ad operare. Tuttavia, sottolinea Kallas, accogliamo con favore

0: ore la decisione americana di posticipare di 6 mesi l'entrata in vigore delle sanzioni per lasciare spazio al dialogo e alla diplomazia. Una decisione, quella di Washington, che segue la consegna del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte. Un tribunale canaglia, lo ha definito il segretario di Stato americano Rubio. O i nostri alleati calmeranno gli ardori della Corte, dice Rubio, o gli Stati Uniti la smantelleranno mattone dopo mattone, finché non sarà più una minaccia per l'America. Germania, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito si schierano a fianco della Corte, così come il Canada e il Giappone. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, le sanzioni americane rappresentano un duro colpo per la giustizia penale internazionale. Ad accogliere con favore le sanzioni americane il premier israeliano Netanyahu, essendo lui stesso oggetto di un mandato di arresto per crimini di guerra. La Corte Penale Internazionale non è un tribunale, ha detto, ma un'entità politica.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. È il messaggio via social di Papa Leone nella giornata mondiale contro la pena di morte. La nuova denuncia arriva anche all'indomani dell'annuncio del capo del Pentagono della fucilazione pubblica di un condannato. Già ieri il segretario di Stato Vaticano Parolin aveva definito non accettabile la spettacolarizzazione della morte. E parliamo adesso di vittime sul lavoro che sono in aumento, lo certificano i dati dell'INAIL, ce ne parla Elisa D'Alto.
2: Sono usciti di casa per andare al lavoro, come ogni giorno, ma non sono mai rientrati. Morti nei campi, nei cantieri, in fabbrica. Sono in aumento gli infortuni mortali sul lavoro nei primi 8 mesi dell'anno, secondo INAIL. 498, 10 in più rispetto al 2025. Non solo numeri, dietro ci sono nomi, storie, famiglie che perdono una persona cara e spesso anche l'unica fonte di sostegno economico. Dall'analisi dei dati, gli incidenti mortali calano al sud, ma aumentano nelle regioni del centro-nord. Giovani e anziani sono i più vulnerabili. Crescono le denunce tra i lavoratori di età compresa tra i 20 e i 44 anni e tra gli over 59. Il settore più critico è quello delle costruzioni, seguito dai trasporti e dal magazzinaggio. Era un operaio edile anche Salvatore Calignano, 61 anni, morto dopo essere caduto da un capannone a Caivano il 3 ottobre scorso. È ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico il suo datore di lavoro, accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Salvatore lavorava in nero e senza protezioni. La sua assunzione è registrata il giorno dopo la sua morte, una storia su cui la magistratura sta facendo luce, mentre tante altre aspettano ancora giustizia.
1: E a Roma proseguono le indagini sulle aggressioni compiute da giovani a bordo di una minicar. Già 6 i casi. Sentiamo Francesca Malaguti.
3: La dinamica è sempre la stessa. Uno degli occupanti si sporge, colpisce la vittima e si dà alla fuga. Anche la minicar nera è sempre uguale. Ma finora non è stato possibile leggerne la targa, forse occultata durante le scorribande. A quasi una settimana dalle 6 aggressioni denunciate, avvenute tra domenica e lunedì, c'è però un primo identikit di uno degli occupanti della macchinetta che sta seminando paura a Roma, tra Monteverde e dintorni. Un ragazzo sui 17 anni, biondo, capelli a spazzola, a questa descrizione ha portato una delle testimonianze. L'ultima denuncia è arrivata ieri da un uomo di 67 anni. Domenica camminava qui, in Viale dei 420, quando è stato affiancato e colpito, probabilmente con un tubo di plastica. L'episodio più grave è quello che ha coinvolto lunedì sera l'attore di 42 anni, Davide Jacopini. La minicar lo ha fatto cadere dal monopattino ed è finito in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. È ancora in prognosi riservata per il trauma cranico, ma il decorso prosegue regolarmente e si spera che possa presto riprendersi. Ora, il lavoro degli inquirenti si concentra sulle tante immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la minicar all'opera e sulle testimonianze dei presenti. Si cercano poi le tracce delle scorribande anche in rete e sui social. Ieri c'è stato un vertice tra carabinieri e investigatori della procura. Presto i responsabili potrebbero essere identificati.
1: Voltiamo pagina, parliamo di teatro. Fabio De Luigi va in scena con Be All in carne e ossa, divertente one man show sul filo della memoria. Il servizio è di Rebecca Samonà.
4: Grazie per essere venuti questa sera a vedermi. Io

0: fosse stato in voi.
1: Sdrammatizza così il suo ritorno sul palco Fabio De Luigi dopo un'assenza dai teatri di ben 25 anni, un quarto di secolo in cui fra televisione e cinema la comicità dell'attore romagnolo ha sfornato personaggi indimenticabili.
2: Donna, è arrivato Medio Man!
3: Il contatto col pubblico è una cosa ovviamente insostituibile perché hai una risposta immediata, diretta rispetto a ciò che fai ed è un'emozione enorme, è quasi carnale, ecco.
1: Biolli in carne e ossa tour nei teatri per tutto ottobre è uno spettacolo dove trova posto la carrellata di personaggi che l'hanno reso famoso insieme a scene pescate da una memoria più intima, un aspetto di sé che l'attore svela al suo pubblico giocando su un registro più personale.
3: È uno spettacolo che definirei sincero, cioè veramente forse chi verrà a vedermi troverà anche un aspetto di me fuori dalle maschere.
0: Sottotitolo: quella volta che i miei genitori mi hanno dimenticato nella città di Genova.
3: L'ultima cosa a cui penso prima di entrare in scena è fuggi. Fuggi, scappa, scappa lontano da qui.
4: Così.
2: E andiamo!
5: E adesso la tecnologia sostenibile con la nostra rubrica del sabato Pixel, subito dopo il TG3 Lis. Grazie e a più tardi.
6: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile, una nuova tecnologia per la diagnosi del tumore al cervello. Se fino ad oggi erano necessarie più di 8 settimane per scoprire la malattia, da ora il tempo potrebbe ridursi a 2 ore. Questo passo avanti

0: I salari nel settore pubblico ha avuto un effetto diretto anche nel mercato del privato, perché ha ridotto in qualche modo la pressione, la concorrenza che in alcuni casi ci può
1: E
0: essere.
1: questo effetto di trascinamento verso il basso è voluto, secondo lei?
0: Beh, certamente.
2: Garner ci spiega che il blocco degli stipendi nel pubblico inizia negli anni 90, quando il nostro paese deve confrontarsi con le sfide del libero mercato.
0: L'Italia manca il salto che è stato necessario in quegli anni, in particolare manca la rivoluzione informatica e quindi decide che la variabile di aggiustamento diventa quella più immediata, più diretta, diventa il lavoro.
2: In Italia non c'è limite a quanto poco si può pagare una persona e questo è particolarmente evidente nel settore dei servizi.
3: Un'entrata, diciamo, con un contratto iniziale di 3 ore al giorno, quindi 15 ore settimanali, adesso ne ho raggiunte 25, però di fondo la retribuzione è talmente bassa perché quando percepisci 8,50 euro lordi ora in busta paga, e ci togli le tasse, ci togli quello, ci togli quell'altro, non sopravvivo, cioè io non sopravvivo con quello.
2: Simona Lamberti fa le pulizie in appalto per una grande realtà pubblica. È una delle 600.000 persone a cui è applicato il contratto multiservizi. Un esercito, più di tutti i bancari messi insieme, quasi tutti part-time con stipendi da fame.
3: Sicuramente devono rivisitare quello che sono le paghe orarie, perché la paga oraria a 8,50 euro lordo è veramente troppo, troppo basso. Anche perché il nostro servizio è un servizio importante, tra l'altro. Cioè, senza di noi, tutti i grandi enti, tutti gli ospedali, le scuole, le facoltà universitarie, porto esempi dove ci sono grandi masse di persone, come farebbero senza di noi?
2: La risposta alla povertà dei salari in molti paesi ha trovato un argine in una semplice misura, il salario minimo garantito per legge. La strada scelta dal governo, però, è stata un'altra, quella del cosiddetto salario giusto. Pietro Galeone, economista ed esperto di politiche del lavoro all'Università Bocconi.
4: La proposta del governo è di definire come salario giusto il trattamento economico complessivo dei contratti firmati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Mentre il salario minimo adottato in Spagna e in Europa è una soglia, sotto nessuno può lavorare.
2: Ma mentre il salario minimo si applica a tutti, il salario giusto funziona essenzialmente come un incentivo. Lo rispetti se vuoi gli sgravi dello Stato, se non li vuoi, puoi ignorarlo.
1: Cosa cambia per Simona o per le persone che lavorano o che hanno il contratto multiservizio?
4: A loro il salario giusto non si applica, si applica solo alle nuove assunzioni che vogliono fare utilizzo degli sgravi e dei bonus occupazionali che il governo ha varato con il bonus 1º maggio. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici non si applica.
5: Se domani mattina il presidente della Commissione Lavoro si alza, propone un emendamento e dice: voglio che in quell'ambito si paghi al minimo 9 euro lordi all'ora, la contrattazione andrebbe ad essere messa in seconda battuta. Abbandono il contratto collettivo e vado verso voglio dire, un abbassamento delle tutele dei lavoratori.
2: Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, è il presidente della Commissione Lavoro della Camera. Per la maggioranza è solo la contrattazione collettiva che può garantire salari più alti, insieme agli incentivi messi in campo dal governo.
5: E noi vogliamo che lì vada ad esserci un territorio, un humus fertile per poter rinnovare nel prima possibile, per poter aumentare i salari e per poter mettere nelle condizioni le aziende per poter dire: io voglio prendere quelle premialità che il governo, che il Parlamento, che la politica mette a disposizione, le detrazioni rispetto agli under 35, e quindi voglio applicare un salario giusto e corretto.
1: Però è anche vero che anche la contrattazione buona non sempre riesce ad ottenere il miglior contratto possibile.
5: I salari in Italia chi li definisce? La politica, e secondo me sarebbe un errore, o la contrattazione collettiva migliorata? Le rinnovo. Nella scorsa legislatura sono stati messi a terra circa 2 miliardi rispetto al rinnovo dei contratti. Oggi abbiamo un provvedimento che si chiama salario giusto. È altrettanto chiaro che la politica deve guardare come vanno queste cose. Dentro qualche mese tireremo una linea e cercheremo di capire effettivamente chi ha rinnovato, in che tempo e soprattutto a che condizioni.
6: La storia di Simona Lamberti, addetta ai servizi, 8,50 euro all'ora, condividetela, l'abbiamo appena postata sui nostri social e anche su Instagram. Vogliamo che la storia di Simona Lamberti diventi la storia di tutti. E ha ragione anche Walter Rizzetto, Bisogna fare i conti per capire se la norma sulla

0: salario giusto, riuscirà a far aumentare il salario degli italiani. Quello che sappiamo però è che dovunque sia stato utilizzato il salario minimo garantito per legge, è cresciuto il compenso per quelli che vengono chiamati i lavori poveri. Andiamo a vedere per esempio che cosa è successo in Germania, dove le paghe, per le paghe più basse c'è stato un aumento del 56%, per quelle intermedie un aumento del 38% con il salario minimo garantito per legge. La stessa cosa è successa in Spagna: con il salario minimo garantito le paghe più basse sono aumentate del 43% e quelle intermedie del 22%. Mentre non c'è stata nessuna ripercussione sui salari, quelli invece stabiliti dai contratti nazionali, perché c'era pure stata questo dubbio, molti dicevano no, ma noi non possiamo prendere il salario minimo garantito perché poi stabiliamo un prezzo che magari è più basso, che ne so, del contratto orario stabilito dal contratto nazionale dei metalmeccanici o dalle singole fabbriche. Beh, questo non è successo e quindi io credo che la politica dovrebbe partire un po' da questi dati, fare i conti con la realtà economica riconosciuta da tutti gli economisti, primo fra tutto il fatto che da noi in Italia gli stipendi sono troppo bassi, a cominciare dal pubblico impiego, dove il datore di lavoro è proprio lo Stato. A proposito di conti pubblici, torniamo a fare inchiesta su quelli dell'SSN, del Servizio Sanitario Nazionale. Adesso vi portiamo in Molise, dove la gestione della sanità pubblica è commissariata ed è in deficit.
1: Siamo ad Agnone, nell'Alto Molise. Qui le campane si fanno da secoli. Oggi suonano sopra un paese che difende il suo ospedale, l'unico punto di riferimento per chi vive lontano da tutto.
2: Il martirio è quello che stiamo vivendo in questa nostra realtà interna, molisana, perché pensare a tanti anziani che potranno soffrire la mancanza di aiuto, di sostegno, di cura, è un martirio.
3: Noi vogliamo aiutarvi, ma non si può sempre agire con il motto armiamoci e partite. No, armiamoci tutti e partiamo tutti.
1: È il 13 maggio. Agnone è in festa per il suo patrono, ma a tenere banco oggi, durante l'omelia del Vescovo, è la sanità. In Molise, dal 2009, è commissariata dallo Stato. Da anni questo territorio perde abitanti, servizi, collegamenti. Ora rischia di perdere anche l'ospedale di area disagiata di Agnone, che il nuovo piano sanitario regionale vorrebbe declassare a ospedale di comunità, senza un pronto soccorso attivo H24 e fuori dalla rete degli acuti. A luglio il TAR ha sospeso la riconversione. Il futuro dell'ospedale resta aperto, così come il problema di mettere in ordine i conti della sanità molisana.
2: Viviamo in un mondo dove i numeri contano molto più delle persone, e mentre ecco queste aziende sanitarie come aziende hanno, diciamo, l'unico interesse e problema di far quadrare i conti, noi quasi quasi dovremmo avere l'impegno di far quadrare la vita. Ha visto i manifesti che circolano nel Molise, questi grossi manifesti giganteschi che sono per alimentare la polemica, ma qui non c'è bisogno di alimentare la polemica, qui bisogna fare corpo insieme, cercare le soluzioni.
4: Io sto bene.
1: Eccoli i manifesti di cui parla il Vescovo, 6 metri per 3 lungo le strade e perfino davanti agli ospedali pubblici del Molise. Il messaggio parte da una domanda: la sanità privata vive togliendo soldi a quella pubblica? Falso! E ancora, cosa c'entra il debito degli ospedali pubblici con la sanità privata? Un cavolo! E infine, l'unico ospedale buono è quello che mi cura. Pubblico o privato, non me ne frega niente. Basta balle.
5: Ma perché ci sono tutti questi cartelli a difesa della sanità privata?
6: Ecco, questo me lo chiedo anch'io. Però la sanità pubblica va salvata assolutamente.
1: Una campagna così, a difesa della sanità privata convenzionata, non l'avevamo mai vista.
5: Cioè, se vi succede qualcosa, voi dove andate? Se avete bisogno...
7: Al Camposanto.
5: Al Camposanto?
7: Al Camposanto andiamo. Cazzo di paese. Ci mettono 2 ore per arrivare all'ambulanza.
8: L'ospedale Agnone che vi salva 40 anni fa, non l'ha salvato, questa è la politica.
7: Molisana.

0: Beh, come vi racconteremo nella prossima puntata, la sanità del Molise è veramente un caso scuola, commissariata dal 2009, quindi sono quasi 20 anni, un piano di rientro feroce che ha tagliato pezzi importanti della sanità pubblica, ospedali, ma non solo, anche la medicina territoriale, che è una delle frontiere più importanti per la salute pubblica, soprattutto in quella regione dove sono sempre di più gli anziani e tanta gente che vive in paesini isolati, mal collegati, anche questo, e anche per questo i centri si stanno spopolando, per mancanza di una risposta di salute, no? E questo è un gran peccato, perché come vedremo nella prossima puntata stiamo parlando di una regione bellissima, veramente bella. Ma mentre soffre la sanità pubblica, c'è un deficit che non si riesce a colmare, contemporaneamente il Molise, e questo è il paradosso, ha degli indici di attrazione sanitaria tra i più alti d'Italia, sembra di stare in Lombardia, cioè arrivano pazienti da fuori regione per farsi curare, solo che gran parte di questi pazienti finisce nelle strutture private convenzionate. Va tutto bene così? Tutto a posto? Questa è la domanda dell'inchiesta. Chi controlla l'appropriatezza delle prestazioni dei privati mentre la sanità pubblica arretra? Sono domande che richiedono risposte precise, perché qui sono in gioco decine di milioni di euro, soldi pubblici, e come sappiamo la sanità pubblica non può permettersi di sprecare nemmeno un euro. Un'altra domanda sulla quale faremo inchiesta, una domanda molto interessante, poco raccontata nella televisione e mai in prima serata, è: come mai negli ultimi anni la spesa farmaceutica in Italia sta crescendo? È solo a causa dei costosissimi farmaci di ultima generazione, oppure c'è qualche pratica politica che abbiamo messo in campo in questi anni che sta fallendo, che sta facendo crescere il prezzo dei farmaci? E come sappiamo, la spesa farmaceutica è un altro dei punti cruciali del costo della sanità pubblica, no? Che va sempre controllato. Apriremo un'inchiesta anche su questo e scopriremo molte cose di grande interesse. Nella prima parte di Presa Diretta invece parliamo di ragazzini violenti, lo facciamo a modo nostro con un bellissimo reportage dedicato a quel fatto di massa l'11 aprile di quest'anno che tutti si ricordano, quando durante una rissa un gruppo di giovani, tra cui anche 3 minorenni, ha preso a pugni e calci quest'uomo, Giacomo Bongiorni, uccidendolo davanti al figlio 11enne. Ci prenderemo tutto il tempo del racconto per cercare di capire le ragioni profonde di questa violenza, cos'è che non va, dove e come si alimenta questa ferocia. C'erano state avvisaglie a massa che sono state sottovalutate, denunce dei cittadini che non sono state prese in carico, e cosa possiamo fare per riempire di senso le città italiane e i luoghi dove i giovani si riuniscono. Noi ci vediamo domenica prossima alle 20:30 con i soldi della sanità. Grazie ancora.
1: Noi apriamo un'altra pagina di un mistero che ancora non è stato risolto. Sta succedendo un po' di tutto. Quegli esami ripetuti hanno dato un esito opposto.
2: Antonino Monteleone conduce
1: Filo Rosso
2: martedì alle 21:15 su Rai 3.
0: In Italia il privato convenzionato aiuta la sanità pubblica o le toglie risorse? E perché aumenta la spesa farmaceutica? Insomma, dove finiscono i soldi del Servizio Sanitario Nazionale?
2: Presa diretta, domani alle 20:30, su Rai 3.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
4: Pubblicità. Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Capo Fiume, con letto scorrevole Penisola, più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà. Solo divani di qualità.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Yuhu! Calciolone!
8: Cosa?
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Sono esperta in materia. Mi offro una parte?
8: Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Nord, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
14: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
15: E chi siamo noi?
14: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
16: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Ora disponibile in esclusiva su Sky.

0: Allagamenti in Puglia e Calabria, ingenti danni. Nel Lazio ho chiesto lo stato di calamità ad Anzio e Nettuno. Le aggressioni in minicar a Roma, 6 casi in 2 giorni. Si cercano i ragazzi che sarebbero stati a bordo. Verifiche su una denuncia per furto d'auto. Gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini. Si moltiplicano le proteste contro la realizzazione dei data center per l'intelligenza artificiale. Manifestazione a Milano, associazioni e cittadini in piazza per chiedere regole certe. L'allarme sui consumi energetici e i rischi per ambiente e salute. Buonasera dal TG3, l'accordo tra Trump e Putin per riprendere le forniture di gasolio russo, una mossa del presidente degli Stati Uniti per cercare di recuperare consensi in vista delle elezioni di novembre, ma contestata dall'Europa perché finisce per finanziare la guerra che prosegue con altri attacchi mortali sulle città ucraine. Maria Grazia Fiorani.
1: I mercati americano e mondiale riceveranno a breve un'iniezione di gasolio dalla Russia, 300.000 tonnellate subito e fino ad altri 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Un mare di carburante che dovrebbe far calare i prezzi ai distributori. È la carta che si gioca il presidente Trump in vista delle elezioni di midterm, grazie all'accordo raggiunto con Putin dopo l'ultima telefonata. Washington sospende le sanzioni alla Russia con un colpo di scena, ma non è chiaro se in cambio abbia ottenuto anche passi avanti sulla guerra in Ucraina. Ne hanno parlato i due leader e qualcosa sembra muoversi se il portavoce del Cremlino Peskov definisce ragionevoli alcune proposte americane per arrivare a una de-escalation nel conflitto. Immediata la reazione all'accordo della delegazione ucraina che lascia in anticipo Miami, dove si stava svolgendo un nuovo round di incontri. I negoziatori americani saranno forse a Mosca in Ucraina nelle prossime settimane. Telefonata anche tra il presidente Zelensky e il francese Macron, che conviene sulla necessità di inviare altri sistemi di difesa a Kiev. È critica l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas. Lo stop alle sanzioni per la Russia, afferma, finanzia la guerra di Mosca. Ecco l'effetto dell'accordo. Trump-Putin, sostiene Zelensky. La Russia ringrazia per la revoca delle sanzioni sull'esportazione di gasolio lanciando 5 bombe su edifici residenziali. L'amaro commento del presidente ucraino sugli attacchi a Zaporizhia.
0: E Zaporizhia dunque di nuovo presa di mira dai raid russi, 20 le vittime, tra loro anche bambini, in diretta all'inviata Carlotta Macerollo.
2: Sì, gli attacchi russi sono continuati per tutta la giornata su Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, sulle strutture energetiche e, come dicevi, contro i civili. Noi eravamo nella stazione della metropolitana, ad un certo punto si è interrotta sia per problemi di energia in un primo momento e poi per gli allarmi aerei. Ci stava sorvolando un missile che per fortuna è stato intercettato dalla contraerea, però dei detriti probabilmente di questo missile o altri droni sono arrivati su un ristorante vicino al fiume e ci sono lì 7 feriti, di cui 3 gravi in ospedale. Ma la capitale è per varie aree senza elettricità, quindi al buio, senza acqua e si sta avvicinando l'inverno e quindi senza riscaldamento. È proprio per questo che abbiamo iniziato di nuovo a vedere, come il primo anno di guerra, questi punti di invincibilità, delle tende dove le persone possono andare per ricaricare il cellulare o semplicemente per avere un po' di calore. Ma lo dicevi, gli attacchi sono andati avanti in tutta il paese, nella città di Odessa a sud e soprattutto nella città di Zaporizhia. Si aggrava il bilancio dell'ennesima strage, è stato colpito un edificio civile di 5 piani, un palazzo, 20 le vittime, tra cui 3 bambini, e si scava ancora perché ci sono dei dispersi.
0: E poco fa Trump è tornato a parlare di Ucraina addirittura con un ben servito a Zelensky. Ci dice di più in diretta da New York l'inviato Nico Piro.
3: Sì, è tempo per l'Ucraina di trovarsi un nuovo presidente per fare un accordo di pace. Zelensky la deve piantare. Così Donald Trump pochi minuti fa ha risposto alle critiche di Zelensky, che aveva definito un gesto di debolezza, un regalo di compleanno, l'accordo Trump-Putin sul gasolio. Trump, tra l'altro, è tornato anche sulla vicenda del Nobel per la pace. Chiaramente non ha accettato il fatto che anche quest'anno non gli sia stato dato quel premio che è andato invece in passato al presidente Obama. Ha detto: ho portato a conclusione 8 guerre, altre 2 le sto per far finire. Un dato tra l'altro che la stampa americana contesta. Della Pillay dice, la chiama questa donna, non la giurista sudafricana.

0: dice non l'ha mai sentita nominare nessuno. La Pillai gli risponde indirettamente, cioè non sul piano personale, definendo inaccettabili le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, di cui, ricordiamolo, è stata giudice. Tra l'altro, all'interno dei repubblicani cresce lo scetticismo sulla trasmissione indiretta voluta dal ministro Hegseth, lo vedete, dell'esecuzione prevista per il 3 dicembre dell'ex maggiore Hassan, l'autore della strage di Fort Hood. A voi studio.
1: E mentre continuano le polemiche, l'abbiamo sentito, sull'esecuzione in diretta, Papa Leone torna a condannare la pena di morte. Andrea Rustichelli.
2: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. L'intervento di Papa Leone sui social con l'hashtag No Death Penalty nella giornata mondiale contro la pena capitale. Il pontefice cita il bene comune e la giustizia, che possono essere salvaguardati, dice, tramite sistemi di detenzione efficaci, già messi a punto, che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Il dibattito sulla pena capitale in questi giorni si è riacuito dopo alcune notizie provenienti dagli Stati Uniti. In ultimo l'annuncio scioccante da parte del cosiddetto segretario alla guerra, Hegseth, che per l'esecuzione di Nidal Hassan, il killer di Fort Hood, il prossimo 3 dicembre tramite fucilazione, ha disposto la diretta streaming visibile a tutti come una serie televisiva. Dura la posizione del presidente dei Vescovi degli Stati Uniti, Cockley, che chiedendo di riconsiderare questa scelta ha parlato di promozione barbara di una cultura di morte. Non farà che danneggiare, ha aggiunto, il tessuto morale del paese. E il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ribadendo la contrarietà alla pena capitale, ha affermato per questa estrema declinazione che non è accettabile che ci sia una spettacolarizzazione. Lo stesso porporato, invitato dai giornalisti a commentare il premio Nobel per la pace appena assegnato a Navi Pillai, ha definito una cosa positiva battersi per i diritti umani.
1: Questioni delle quali discute anche la politica. L'attenzione dei partiti però è concentrata soprattutto sulla data del voto dopo la firma della legge elettorale da parte di Mattarella. A Montecitorio c'è Giusy Sansone.
3: Sì Mario, partiamo dalle vicende internazionali, quella delle sanzioni americane alla Corte Penale Internazionale, appunto, che divide la maggioranza. Tajani ha espresso la linea del governo, pieno sostegno all'AIA, ma ha provocato mal di pancia dentro la Lega con il senatore Borghi, che avrebbe preferito un passaggio parlamentare e addirittura si spinge a dire che la Corte Penale Internazionale non dovrebbe esistere. Ma lo dicevi, è il tema elettorale a dominare il confronto politico dopo l'approvazione in via definitiva alla Camera della nuova legge elettorale che è stata firmata dal Presidente della Repubblica. Lunedì opposizioni e giuristi italiani insieme annunceranno i primi ricorsi alla Corte Costituzionale, un iter che potrebbe arrivare a sentenza della Consulta nei primi mesi dell'anno, tra febbraio e marzo. Il Presidente Amoroso dice quando e se la Consulta verrà chiamata a valutare la legge sarà pronta. È intervenuto anche Giuliano Amato, che ha detto è una legge che può funzionare, il vero punto critico potrebbe essere la raccolta firme per i piccoli partiti. A tenere banco gli interrogativi di un altro timing, quello del voto. La maggioranza dice nessuno parla di voto anticipato, e allora seguiamo i servizi di Giovanni Acquarulo e Stefano Galeotti. La linea può tornare a voi.
4: Si chiuderà ottobre 2027, ripetono da Fratelli d'Italia, ma senza mai escludere del tutto lo scenario, già promosso dal sottosegretario Fazzolari, di un possibile voto anticipato, una linea attendista volta a rassicurare gli alleati, che però, a furia di ripeterla, finisce per generare sospetti di segno opposto. Sulla nuova legge elettorale interviene da Firenze il presidente del Senato La Russa, un provvedimento che Mattarella ha firmato subito, ragiona il numero uno di Palazzo Madama. Dunque,
5: le forze politiche che anche oggi continuano a dire è una legge incostituzionale, stanno facendo il loro lavoro, ma non dimentichino che stanno mancando di rispetto al Presidente della Repubblica.
4: Il tempo come leva politica in chiave anti-Vannacci. Forza Italia ne è convinta, a cominciare dal rivale interno di Tajani, Occhiuto.
6: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
4: Fra le mani della maggioranza esplode intanto la grana Milano, dove i partiti di governo

0: Procedono l'un contro l'altro armati. Gli azzurri lanciano il sottosegretario Perego e si dicono pronti anche a fare a meno della Lega. Il Carroccio scommette sulla vice segretaria Sardone e punta sulle primarie.
1: Se non riusciamo a metterci d'accordo noi, facciamo decidere i cittadini. E chi verrà premiato dai milanesi sarà il candidato.
0: Nella foto di gruppo anche Maurizio Lupi, sostenuto da un pezzo dei meloniani. Al momento a Milano non c'è nessun papa, confida, ma soltanto cardinali.
2: Un'alleanza progressista a difesa della Costituzione e del diritto internazionale nel mirino delle destre in tutto il mondo. I leader di centrosinistra, di nuovo riuniti sullo stesso palco, cercano un punto d'incontro. La segretaria del PD Schlein insiste sulla necessità di trovare un accordo.
3: Stiamo a discutere fin quando volete. Presto dobbiamo fare perché abbiamo anche abbastanza fretta, però stiamo chiusi anche una notte intera. L'importante è che usciamo da lì uniti.
2: Il nodo più complicato è quello del sostegno armato a Kiev. Sul tavolo la richiesta di una svolta negoziale del conflitto che Conte rilancia.
4: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. E non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
2: Sul tema della leadership, AVS continua a dirsi contraria alle primarie e ribadisce l'importanza di stabilire prima un programma comune da presentare agli elettori.
5: Non ho ancora trovato nessuno che mi fermi per strada e mi dica: Frato Gianni oppure Nicola, chi guida? Chi comanda? Io non ne trovo nessuno. Mi dicono: scusa, se vincete le elezioni, mi cambiate la vita o no?
2: Nella foto di gruppo questa volta c'è anche Maggi di Più Europa che chiede garanzie a Renzi. Il leader di Italia Viva risponde da Firenze: se qualcuno mette il veto, noi corriamo lo stesso, ma meglio stare insieme. Mentre al centro si aggiunge un altro soggetto politico, il Movimento Più Uno di Ruffini. Siamo nel centro-sinistra, ribadisce l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate. Prima del nome serve un progetto comune.
6: Governo al lavoro sulla legge di bilancio, sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo contributo da parte delle banche. Mina Polizzi.
7: E caccia le risorse da parte del governo. Servono circa 30 miliardi per chiudere la manovra e l'esecutivo torna a bussare alla porta di banche e assicurazioni per avere un nuovo contributo di 2,53 miliardi. Gli istituti di credito dicono no, abbiamo già dato, rispettate i patti, mentre la Lega alza il tiro e ne chiede 5 di miliardi. Il tema sarà dunque sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, probabilmente martedì prossimo, dove dovrebbe essere approvato il documento programmatico di bilancio da avviare poi a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Tante le misure allo studio a partire dalla rimodulazione dell'IRPEF, su questo i sindacati rilanciano, serve anche l'indicizzazione delle aliquote all'inflazione per compensare la perdita di potere di acquisto. Sulla sanità il ministro Schillaci è tornato a chiedere un aumento del fondo sanitario di almeno 5 miliardi, giudicati comunque insufficienti dalle regioni. E anche i comuni reclamano 1 miliardo in più per energia, assistenza scolastica ai disabili, assunzioni nella polizia locale. Ma la coperta è corta, il tentativo di avere ulteriori flessibilità dall'Europa, oltre quella già concessa, ha incontrato una certa freddezza a Bruxelles, così come l'idea di tassare a livello comunitario le imprese energetiche. Infine, a complicare le cose, c'è il rialzo dello spread sui titoli di Stato, che riduce gli spazi di bilancio.
6: Il maltempo al centro-sud colpite soprattutto Calabria e Sicilia, dove i danni sono consistenti. Diana Fichera, poi Elisa D'Alto.
8: Le ruspe a Lipari per liberare le strade dal fango, i collegamenti principali ora sono accessibili, soltanto poche ore prima il paese appariva così. Un fiume melmoso di detriti che trascina con sé ogni cosa, case e cantine allagate, danni alle auto, impianti e negozi, il violento temporale della notte che ha raggiunto la massima intensità dopo l'una ha fatto esondare i due torrenti alle spalle del paese, le vie a fare da imbuto, il porto invaso dal fango, automobilisti bloccati e soccorsi da vigili del fuoco e protezione civile.
9: È stato un evento davvero eccezionale, cioè il solito a cui non siamo tanto abituati, nel senso che si scatena l'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose, eccetera, quindi sono, diciamo, eventi per noi ora abbastanza nuovi.
8: Piogge e allagamenti hanno colpito anche il Siracusano e le coste fra Messina e Catania. Nel Trapanese il sole di oggi ha reso ancora più evidenti le devastazioni lasciate dalle due trombe d'aria che si sono abbattute ieri su Marsala, nel Trapanese.
10: Ero da sola in casa, traumatizzata, terrorizzata da tutto questo. Sono impaurito.
8: Una decina di feriti, fra questi anche alcuni bambini. Nella scuola danneggiata oggi c'è stato un sopralluogo del presidente siciliano Schifani. I 273 alunni entro la prossima settimana verranno trasferiti in altri istituti.

0: due i comuni che hanno chiesto lo stato di emergenza.
1: Anche in queste cose si vede la buona volontà dei ragazzi che ci stanno dando una mano, è venuta fuori, diciamo, il cuore di Melito.
2: Ci si rimbocca le maniche a Melito, Porto Salvo, Reggio Calabria. Il fango si affronta con galosce e pale. L'acqua è entrata fin dentro le case, nelle cantine, ha spinto auto, persino furgoni, per decine di metri.
3: Ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
4: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
2: Un temporale intenso la scorsa notte che ha fatto esondare un torrente. Per domani in Calabria l'allerta scende a gialla. Restano i danni in queste zone già colpite a gennaio dal tifone Harry e ora è di nuova emergenza. L'ondata di maltempo si è fatta sentire anche in Puglia, cielo minaccioso a Bari, dove l'acqua è arrivata fin nella cripta della Basilica di San Nicola. Non va meglio più a sud, nel Salento, a Gallipoli si è formata una tromba d'aria. Acquazzoni anche a Napoli, dove un ragazzo è stato estratto da alcuni passanti dalla sua auto, sprofondata in una voragine. Colpito anche il Lazio, i danni maggiori sulla costa, i comuni di Anzio e Nettuno chiedono lo stato di calamità, una perturbazione che domani persisterà al centro-sud per lasciare il nostro paese a partire da lunedì.
5: Potrebbe essere vicina una svolta a Roma nelle indagini sulla banda delle minicar, Francesca Malaguti.
6: Una denuncia dalla tempistica molto sospetta è arrivata sul tavolo degli inquirenti che indagano sulle scorribande della minicar nera a Roma tra Monteverde e Testaccio. Quella di un uomo adulto che ieri ha riferito alle forze dell'ordine il furto della sua auto. Proprio una minicar nera, colore e modello, combaciano con quella che si sta cercando, ma di cui finora non si è riusciti a leggere la targa, forse perché occultata durante le aggressioni ai passanti. Chi indaga ora sta facendo tutte le verifiche sul titolare che si è presentato spontaneamente e al momento risulterebbe estraneo alla vicenda, mentre sulla base della testimonianza di una vittima si è stilato un primo identikit di uno degli occupanti della macchinetta, presumibilmente due minorenni. Biondo, capelli a spazzola, tra i 16 e i 18 anni. Sono sei i casi noti al momento. L'ultima denuncia è arrivata ieri da un uomo di 67 anni. Domenica camminava qui in Viale dei 420 quando è stato affiancato e colpito, probabilmente con un tubo di plastica. L'episodio più grave è quello che ha coinvolto lunedì sera l'attore di 42 anni, Davide Jacopini. La minicar lo ha fatto cadere dal monopattino ed è finito in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. È ancora in prognosi riservata per il trauma cranico, ma il decorso prosegue regolarmente e le sue condizioni sono stabili. Si spera che possa presto riprendersi.
5: E sempre a Roma le lotte tra i clan dopo il declino dei Senese. 5 attentati nell'ultima settimana. Gabriele Carletti.
7: La serranda è stata sostituita, l'auto parcheggiata davanti no, è crivellata dalle schegge della bomba. L'ultima delle 7 esplose a Roma ad agosto, 5 nell'ultima settimana, tutte nello stesso quadrante, sud-est, feudo del clan Senese.
8: È impossibile non sentirlo.
7: Ha avuto paura?
8: Beh, sì, era un'esplosione abbastanza forte che ha fatto tremare il palazzo.
7: Qui invece c'era un'enoteca, l'esplosione ha cancellato anche l'insegna. Il titolare è tra le pochissime vittime delle bombe ad essere incensurato, ha il locale distrutto.
9: Non so di che, perché è successa questa cosa e che gente c'è dietro, no? Io sono una persona normale che non c'entra niente con questo mondo.
7: Un mondo dove Michele Senese impartiva gli ordini dal carcere, coi pizzini infilati nelle scarpe passate ai familiari durante i colloqui. È riportato qui nell'ultima inchiesta sui mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, il capo ultra della Lazio. Bloccato quel canale di comunicazione, sono iniziate le scosse.
10: In questo momento c'è un vuoto di potere nella città di Roma. Le seconde file delle piazze di spaccio stanno cercando di riempire quel vuoto di potere lì.
7: Libera per mercoledì ha convocato la piazza. Chiede che la capitale reagisca perché le bombe un effetto l'hanno avuto indesiderato per i clan, quello di illuminare il mondo di sotto, quello delle piazze di spaccio e degli affari, dei locali controllati dalle mafie.
10: Roma è una delle città con il più alto tasso, insomma, di riciclaggio, ce lo dimostrano le segnalazioni giunte alla Banca d'Italia che ci dice appunto che ci sono state più di 8.000 segnalazioni solo nel primo semestre del 2026.
7: Segnalazioni per operazioni sospette?
10: Segnalazioni per operazioni sospette.
5: Un anno fa moriva in Sicilia per un tumore Maria Cristina Gallo, aveva denunciato gravi ritardi nella diagnosi della malattia e il marito da allora si batte per il diritto alla salute, Francesca Sancini.
11: fermare tutto questo in nome appunto degli indifesi, e io sono un'indifesa, io sono una vittima in questa situazione.
0: Parlava così Maria Cristina Gallo, stanca, ma fiera e soprattutto determinata a lottare per il bene comune. Se n'è andata un anno fa nella sua Mazzara del Vallo per un tumore, dopo aver aspettato 8 mesi dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani l'esito dell'esame istologico. Oggi in tanti la ricordano insieme a familiari. Una tavola rotonda, nessuno e solo, si legge sulla locandina. Prima di cedere alla malattia, proprio lei aveva dato l'esempio, lottando anche per i tanti rimasti in silenzio. La sua coraggiosa denuncia in procura, la scoperta di non essere l'unica vittima designata di una sanità che troppo spesso spinge i siciliani ad emigrare al nord per una chance di cura.
12: 3.330 casi di ritardo si traducono in 356 tumori conclamati, esami istologici positivi al cancro. Noi chiediamo, come chiedeva Cristina, di avere piena consapevolezza dei propri diritti e pretendere l'attenzione, pretendere la dignità nel trattamento sanitario, che passa anche attraverso la tempestività nella restituzione di un esame istologico che in tempi normali si ottiene in 15 giorni. Ebbene, Cristina l'ha ottenuto dopo 8 mesi, altri sono morti e non hanno saputo di che malattia sono morti.
5: Domani, giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. Le parole possono far male, racconta al TG3 Francesco, protagonista con la sua voce di una campagna di sensibilizzazione. Anna Maria Levorin.
13: Filosofia.
14: Filosofia.
15: Io sono Francesco Romanelli e ho 23 anni. Le mie mansioni sono tantissime e mi capita che alcune volte prezzo quei gadget di cartoleria.
16: Da alcuni mesi ha trovato lavoro in questa libreria nel centro di Milano, un traguardo importante per Francesco, che studia anche per diventare attore. Ha superato una selezione per doppiare Noah, il protagonista della campagna che Cordown promuove per la giornata nazionale.
15: La parola con la M.
17: Sei proprio un m***oide. Io non la uso mai verso di voi.
15: Dicono tutti così. È dannosa comunque, perché rinforza lo stereotipo che siamo inutili e non valiamo niente. Io potrei rispondergli dicendo dovresti stare un po' attento a usare questa parola, perché le persone possono anche offendersi.
16: È ora di evolversi. Un processo culturale che comincia proprio dal linguaggio.
18: Le parole, Francesco, le parole sono importanti, è così?
15: Sì, esatto. Prima di tutto bisogna scegliere le parole, soprattutto saperle.
18: Ti piacciono i libri?
15: Sì, infatti io ne leggo vagonate di libri. Mi piacciono i libri teatrali, per esempio, di filosofia. Sono anche un appassionato di poesia.
18: Che cos'è per te la disabilità, Francesco?
15: È una condizione, non è un'offesa. Essere unici vuol dire che siamo noi stessi.
5: E ora in India migliaia di persone fermate dalla polizia per la protesta contro la revisione delle liste elettorali. Valentina Tocchi.
19: Manifestanti e leader di opposizione trascinati via a forza per impedire le proteste innescate dalla cancellazione di oltre 100 milioni di nomi dalle liste elettorali. Nelle strade di Delhi il governo ordina migliaia di arresti, sospende internet, chiude mercati e stazioni della metro. Abhijit Dipke, fondatore del Cockroach Yanta Party, quel movimento degli scarafaggi, idolo della generazione Z che, denunciando la corruzione nell'accesso all'istruzione, ha infiammato i cuori di milioni di giovani indiani, viene prelevato direttamente sull'aereo che lo stava portando nella capitale. La contestata revisione intensiva speciale delle liste elettorali per il governo, un'operazione di verifica dell'idoneità al voto, rimuovendo dalle liste nomi duplicati o di non aventi diritto. Ma per il movimento degli scarafaggi e i partiti di opposizione, molti sarebbero stati dati per deceduti erroneamente e al solo scopo di avvantaggiare il Bharatiya Janata Party, il partito del presidente Modi. La paura è che il popolo di questo paese non lo voti più, ma manifestare è un nostro diritto, dice questo ragazzo. I migliaia chiedono oggi le dimissioni del capo della commissione elettorale e verifiche da parte di una commissione indipendente, mentre l'ONU esprime preoccupazione per gli arresti di massa e chiede il rilascio immediato di tutte le persone detenute arbitrariamente.
5: In Francia, primarie dei socialisti per il candidato all'Eliseo, si vota fino a domani, un giorno in più, dopo il rallentamento delle operazioni per un cyberattacco. Il corrispondente Gavino Moretti.
13: Grand débat de la primaire de la gauche.
14: Votazioni in corso, prolungate fino a domani per scegliere con le primarie chi sarà il candidato all'Eliseo dell'area socialista. Un giorno in più perché la piattaforma chiamata Decidere 2027 è stata presa di mira ieri da misteriosi pirati informatici, ritardando per molte ore le operazioni di voto. Quelle francesi sono primarie senza gazebo nelle strade, in cui si esprime la propria preferenza solo con il voto elettronico dopo essersi iscritti online con una sottoscrizione di 15 euro, 10 per i redditi più bassi. 140.000 gli elettori registrati, chiamati a scegliere tra 5 candidati. L'eurodeputato, favorito della vigilia, Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, inseguito, secondo alcuni sondaggi, dal segretario del Partito Socialista Olivier Faure. In corsa anche Ségolène Royal, unica donna, già candidata alle presidenziali del 2007 in cui vinse Sarkozy. Poi due candidati meno noti, Emmanuel Morel della sinistra socialista e il deputato ultrariformista Jérôme Guège. Se nessuno otterrà il 50% più uno dei voti, è previsto un ballottaggio tra i primi due, sempre online, il prossimo fine settimana.
5: Tornare in Italia sì, ma non a tutti i costi. I giovani residenti all'estero chiedono valorizzazione del merito e retribuzioni più alte. Indagine del CNEL. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
2: Lei è funzionario del Ministero delle Finanze inglese, molto giovane, ha cominciato anche giovane?
20: Sì, a 21 anni ho iniziato tramite un graduate scheme che è per i neolaureati e ora sono 2 anni che lavoro qui e ho avuto anche possibilità di avere una promozione.
21: In Italia potrei tornarci per costruire una famiglia da sposato, con i bambini che sono grandi.
2: Giovani, brillanti ed espatriati. Secondo i dati del CNEL, tra il 2011 e il 2024, l'Italia ha perso 441.000 ragazzi tra i 18 e i 34 anni, con un costo, in termini di capitale umano, di 16 miliardi di euro per il paese.
20: E soprattutto quando finisci l'università, qui puoi entrare nel mondo del lavoro vero, retribuito e non con stage o diciamo proposte che non ti rendono possibile vivere indipendentemente.

0: una questione salariale sicuramente per i giovani inizialmente, poi c'è anche una questione di tipo di esperienza di lavoro, un'esperienza che dia delle responsabilità ai giovani, che permetta ai giovani di crescere all'interno delle aziende e anche avere dei contratti che non siano precari e che permettono di far costruire un percorso di carriera stabile a lungo termine.
1: A Milano la protesta contro l'avanzata dei data center, associazioni e cittadini chiedono regole chiare per limitarne l'impatto sul territorio. Pietro Adami.
2: Arrivano con striscioni e cartelli da tutta l'area metropolitana di Milano. Ci si conta e ci si ascolta. A turno i comitati raccontano cosa accade sui propri territori, dove proliferano i data center.
3: Noi chiediamo che il governo si prenda carico di questa situazione, che cerchi di capire effettivamente quali saranno gli impatti cumulativi di tutte queste strutture.
2: La corsa all'oro digitale e all'intelligenza artificiale passa per la costruzione di questi enormi centri per l'elaborazione dei dati. A Milano e dintorni ne sono previsti decine di nuovi. I cittadini temono il consumo di suolo, di acqua, di energia, gli effetti sulla salute.
4: Vedere che i data center dipendono per l'approvvigionamento energetico dai loro motori diesel, francamente non ci sembra che sia il modo più intelligente per fare una transizione digitale.
5: Ci sarà una triplicazione dei consumi energetici da qui al 2035. Si parla di rinnovabili, nucleare e gas naturale, però la realtà è che oggi vengono costruiti grossi impianti che usano gas naturale destinati esclusivamente ai grossi data center.
2: Non li vogliamo, ripetono i comitati vicino ai centri abitati e accusano questo colonialismo digitale delle aziende statunitensi.
6: Non c'è nessuna strategicità!
2: È una prima assoluta la manifestazione della rete nazionale Stop Data Center in Piazza della Scala davanti alla statua di Leonardo. Non siamo contro il progresso, ripetono i manifestanti.
7: Questo lo usiamo tutti e sappiamo benissimo che c'è bisogno ovviamente di contenere dati da qualche parte, ma una battaglia innanzitutto contro la speculazione.
8: Stiamo lavorando per il futuro delle nuove generazioni ed è una cosa che dovrebbero fare i politici, non i cittadini.
1: Giornata di mobilitazione anche per la Palestina, manifestazioni in diverse città. Iari Pilati.
9: Strade di tutta Italia, da Roma a Torino, ci sono le bandiere per la Palestina a 3 giorni dal 7 ottobre. C'è il colore di Bologna con una funambola che ondeggia sopra i manifestanti. E c'è la durezza di Milano, dove come in tutte le piazze si grida contro il genocidio, ma qui qualcuno mostra un cartello con Netanyahu, Trump e Meloni a testa in giù. E il riferimento alla Palestina libera dal fiume fino al mare, cioè senza Stato di Israele, è continuo. Lo è anche a Torino.
10: Palestina libera!
9: Dove i manifestanti vengono bloccati ai margini di Piazza Castello. C'è qualche momento di tensione con la polizia. Un esponente di Askat Asuna giustifica il massacro del 7 ottobre definendolo giornata globale di resistenza. Poi i manifestanti si prendono pacificamente il centro. Più tardi i pupazzi di Trump e Netanyahu vengono bruciati. A Milano in piazza anche il presidente della comunità palestinese del capoluogo, Khader Tamimi.
11: Gli italiani che non hanno dimenticato Gaza e quello che ha dimenticato il popolo palestinese, quelli che sono in alto, che non si vergognano a sentire i bambini muoiono, gli ospedali che vengono distrutti.
9: A Bologna manifesta anche una rete di docenti per i diritti della Palestina.
12: Abbiamo continuato a presidiare, a riunirci, a cercare di tenere accesa l'attenzione. A breve sarà approvato il DDL antisemitismo, non ci spaventiamo.
9: A Roma il corteo è totalmente pacifico, si temevano scontri, non se ne sono visti, tranne quelli di parole.
1: E l'origine della questione medio orientale è al centro di Palestina 36, film sulla prima grande rivolta araba, quella contro l'occupazione britannica. Rebecca Samonà.
13: Ogni giorno perdiamo dei terreni, molti contadini sono stati sfrattati.
14: Un anno cruciale per la storia del mondo come lo conosciamo. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, parte proprio da qui. La prima grande rivolta araba contro l'impero britannico. A dirigerlo è l'acclamata regista palestinese Anne-Marie Yeser, in Italia per una proiezione speciale del film. Il 1936, dice la regista, è uno dei momenti più importanti della storia dei palestinesi. È l'inizio del nostro primo grande movimento per l'indipendenza. Una storia devastante perché prepara il terreno a quello che è successo dopo e al nostro presente. Il film ha l'intenzione dichiarata di raccontare la storia da un punto di vista diverso, quello dei colonizzati, e allo stesso tempo vuole guardare dentro i meccanismi spietati del potere. Il mio è un film sulla Palestina, fatto da palestinesi, precisa la regista. È un popolo la cui voce è stata silenziata. Noi abbiamo faticato per decenni a raccontare la storia dal nostro punto di vista.
15: Noi chiediamo il vostro aiuto per proteggere i villaggi.

0: Io chiedo a voi di avere
1: il film, arrivato nelle sale dopo una lavorazione durata 8 anni tra ostacoli di ogni tipo, vanta un cast di stelle, dalla palestinese Yam Abbas a Jeremy Irons. Palestina 36 è un affresco corale i cui protagonisti vedono andare in fumo il loro mondo in preda alla violenza.
2: I coloni hanno appiccato un incendio proprio vicino ai campi.
3: Ora linea ai TG regionali intorno alle 23.45 TG3 Mondo. Grazie per averci seguito. Buona serata.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Capo Fiume, con letto scorrevole penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà. Solo divani di qualità.
1: Chiudi gli occhi.
2: Ma è fondente.
3: Crema Novi Fondente. Ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice. Anzi, due.
4: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Entrare in sintonia sin dal primo sguardo. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Guardare a un futuro più responsabile. Vedere ogni nuova sfida come un'opportunità per migliorarsi. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò. Ritratti di eccellenza quotidiana.
5: Riunione saltata, pranzo confermato. Dai più gusto al tuo pranzo. Aggiungi Coca-Cola zero zuccheri. Bevi Coca-Cola e vinci. In palio, friggitrici ad aria Philips e voucher Glovo.
6: Bella questa C3 da città.
7: Grazie, mister C. È stata una bella sfida. Racchiudere tutto questo spazio in poco più di 4 metri e con un passo di 2 metri e 54 gli interni offrono una grande abitabilità.
6: Che cosa ha detto Einstein?
7: Che per essere una city car è davvero spaziosa.
6: Ma è vero, c'è spazio, sembra un bilocale. Guarda, quasi quasi riesco a starci in piedi.
7: E in più a partire da 49 euro al mese.
6: Cosa? Probabilmente il prezzo al metro quadro più basso di tutta la città.
8: Citroen C3, tua da 49 euro al mese.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
16: Questa è la mia scelta.
17: La scelta è Lancia Y. Oggi da 199 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
18: L'edizione di oggi finisce...
19: 2,7 milioni...
18: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
19: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
20: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
21: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Di che sei stato investito, così l'assicurazione ti paga. Così ha tentato di depistare le indagini il datore di lavoro dell'operaio deceduto a Caivano lo scorso 3 ottobre. Continua il maltempo sulla regione e allerta gialla fino a domani alle 15. Maggiori danni sulla Domiziana che riaprirà lunedì. Crollato un pino secolare.

0: particolare al Cardarelli. Napoli manifesta per Gaza, intanto al Festival Maria Bagnoli, Greta Thunberg dice la città non è pronta ad affrontare il cambiamento climatico. Appuntamento autunnale con il FAI, siamo andati con i turisti agli affreschi medievali di Sant'Agostino Benevento e all'eremo dei Camaldoli a Visciano. Napoli in campo al Maradona alle 20:45 contro il Frosinone, vittoria d'obbligo per gli azzurri, in B il Benevento batte 2-0 il Cesena, pareggio 1-1 in Liguria tra Entella e Juve Stabia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Devi dire che ti hanno investito con la macchina, così l'assicurazione ti paga. Queste le parole del datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Caivano lo scorso 3 ottobre. L'uomo avrebbe tentato di depistare le indagini. I dettagli con Lilli Vicaroteo.
1: Emergono particolari sempre più inquietanti attorno alla vicenda di Salvatore Calignano, l'operaio morto il 3 ottobre dopo essere caduto il giorno prima dal tetto di un capannone. L'arresto del giovane imprenditore di Caivano, posto ieri mattina ai domiciliari con braccialetto elettronico, si è reso necessario da una serie di circostanze che rivelano, secondo gli inquirenti, un soggetto spregiudicato, con una personalità trasgressiva e senza scrupoli. L'uomo infatti ha cercato di depistare le indagini da subito. Ai carabinieri aveva detto che al momento dell'incidente non era sul cantiere, ma in autostrada di ritorno da Roma. È stato smentito da almeno due persone che invece hanno detto di averlo visto accanto a Salvatore, agonizzante sul selciato, dirgli cosa avrebbe dovuto raccontare. Di che ti hanno buttato sotto, hai capito? Ti hanno buttato sotto con la macchina. Ma Salvatore non risponderà a nessuna domanda perché morirà il giorno dopo in una stanza dell'ospedale a Giuliano. Ancora più inquietante appare una sequenza temporale. Le immagini restituite da alcune telecamere della zona mostrano due uomini correre verso il punto dove è stato rinvenuto Calignano, ancora in vita. Erano le 14:44 del 2 ottobre. Sempre il 2 ottobre, solo tre quarti d'ora più tardi, alle 15:35, parte dall'indirizzo mail dell'azienda la comunicazione dell'assunzione di Salvatore Calignano, con decorrenza 1 ottobre. L'ambulanza era arrivata sul luogo dell'incidente solo qualche minuto prima. Mentre questa correva verso l'ospedale più vicino, qualcuno si è messo al PC ed ha mandato la comunicazione che certificava che Calignano era regolarmente assunto. Un ultimo maldestro tentativo di salvarsi, scoperto dai carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro.
0: Altra giornata di maltempo in regione, l'allerta gialla rimane fino a domani alle 15. I maggiori danni sulla Domiziana, che riaprirà lunedì. Il punto della situazione con Federico Marconi.
2: Ancora non è passata l'ondata di maltempo in Campania, che è già partita la conta dei danni. Al momento la situazione più complicata è sulla Domiziana. Allagata e chiusa al traffico tra Varcatura e Giuliano da ieri. L'ANAS era pronta a riaprirla già nel pomeriggio di oggi, ma uno sversamento ha prolungato l'interruzione. Si stima possa riaprire lunedì. Chiuso il raccordo di Soccavo a Napoli per una frana che solo per fortuna non ha provocato feriti. La riapertura ci sarà solamente una volta completata la messa in sicurezza del tratto. A Mergellina tre famiglie evacuate, mentre nel rione Stella un uomo è sprofondato insieme alla sua auto nella voragine che si è aperta nel patio del palazzo dove vive. Solo l'intervento dei condomini lo ha salvato. Non ha provocato feriti nemmeno la caduta di un albero secolare all'ospedale Cardarelli. Complicata la situazione anche nel resto della regione. È crollato il muro del cimitero di Forio a Ischia. Gravi disagi per gli allagamenti a Salerno, molto colpita come tutta l'area dell'Agro di Nocera e il Sarno e il Basso Cilento. A Maratea chiuso il bypass e problemi anche sulla statale 18. L'allerta meteo gialla sarà in vigore su tutto il territorio regionale fino alle 15 di domani.
0: Voltiamo pagina, pianura, due stese in una notte, un 59enne ferito per errore rischia di perdere un occhio. Carlo Solimene.
3: Sarebbe estraneo a qualsiasi contesto criminale il 59enne incensurato ferito all'alba in via Arnaldi a Pianura da un colpo presumibilmente esploso da un'arma ad aria compressa. L'uomo, colpito di striscio all'altezza del sopracciglio sinistro, si stava recando al lavoro quando ha visto avvicinarsi uno scooter con a bordo due soggetti e poi ha sentito uno scoppio e un forte dolore al volto. Quindi il trasporto in codice rosso al Cardarelli, il successivo trasferimento all'ospedale del Mare e il racconto agli agenti dell'ufficio di prevenzione generale della questura che indagano con il supporto della squadra mobile e del commissariato locale. L'ipotesi è che non fosse la vittima il reale obiettivo dell'agguato, ma che l'uomo sia rimasto casualmente coinvolto in una stesa, la seconda in poche ore nel quartiere, dovuta forse alla recrudescenza della rivalità tra i clan dell'area per il controllo delle piazze di spaccio. Intanto

0: pertanto sono state acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona per provare a dare un nome agli autori dello sparo.
1: A Bagnoli il Festival Marea, protagoniste dei dibattiti anche l'attivista svedese Greta Thunberg e Francesca Albanese. Il servizio di Vittorio Marotta.
2: L'hangar del Parco Sallaise a Bagnoli stracolmo per Greta Thunberg, prima volta a Napoli per la giovane attivista. Poco prima, in un incontro con la stampa, aveva rivolto un messaggio alla sua generazione.
3: Take back what is rightfully yours.
4: Riprendetevi ciò che è legittimamente vostro. Questa è una generazione cresciuta guardando con i propri occhi come le sue prospettive siano state spesso distrutte da quelle stesse persone che dicevano di amarci e di investire sul futuro.
2: La tragedia della Palestina, le difficoltà del cambiamento climatico, temi globali che possono essere declinati anche localmente.
4: Quello che mi è stato detto da praticamente tutte le persone che ho incontrato qui è che la città e l'area non sono preparate per la crisi climatica o per condizioni meteorologiche estreme di ogni tipo. E sappiamo che queste accadranno sempre più spesso.
2: Infine una riflessione anche su Bagnoli, su quella parte di quartiere contraria al progetto per l'America's Cup.
4: Mi ha colpito molto la resistenza che c'è qui e come le comunità locali si siano mobilitate per reclamare ciò che è loro, l'ecosistema e la linea di costa che gli sono stati sottratti.
2: Al Marea Village, 4 giorni di dibattiti e riflessioni.
5: Dobbiamo ambire ad avere una società dove tutti sono liberi e dove hanno garanzie di beneficiare di un'economia, di un accesso a un'economia giusta ed egualitaria.
6: C'è innanzitutto un capitalismo che è disumano oggi, pensa al riarmo, pensa alla guerra e soprattutto ignora la questione sociale più importante, che è sia ambientale sia appunto lavorativa.
7: Una base ex militare è un luogo di incontro di culture, di storie diverse, di tradizioni, di pensieri diversi.
1: E ora l'attualità politica con Andrea Caruso.
8: Giuliano in campagna in cima all'agenda del centrodestra. Una delegazione di Fratelli d'Italia ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi per discutere del campo Rom.
9: Una situazione di malessere e di degrado che si ripercuote su una popolazione ingente di circa 200.000 persone. Io ringrazio il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, per aver ricevuto una delegazione di consiglieri comunali e consiglieri regionali del centrodestra. Insieme stiamo individuando le soluzioni per dismettere questa condizione vergognosa.
8: Il neocoordinatore regionale ha tenuto a Napoli la prima riunione dell'organismo locale del partito della Premier Meloni, chiedendo a tutti un cambio di passo per raccontare l'impegno e i risultati del governo. È finito il tempo del buonismo e delle indulgenze, ha detto San Giuliano. Stiamo denunciando, e lo faremo sempre di più, lo sfascio amministrativo e il degrado della regione Campania e di alcune grandi città, a cominciare da Napoli. Da quarto, comune flegreo ricadente nella zona rossa del bradisismo, il Partito Democratico attacca il governo sulla gestione del post-sisma, dopo la manifestazione a Roma dei comitati civici degli sfollati.
10: Difenderemo il loro diritto alla casa, il loro diritto a restare nel territorio in cui sono nati e intendono vivere, perché hanno diritto a restare lì. Il governo ha tradito e abbandonato questi territori.
8: Ma la festa dell'unità del PD provinciale di Napoli è un'occasione di confronto tra classe dirigente locale e nazionale dei DEM sui temi economici e sociali.
11: È nei contesti urbani infatti che crescono le diseguaglianze e che si misurano tutte le povertà e i problemi legati alle migrazioni di tanti giovani dalle nostre comunità.
12: Io credo che la provincia di Napoli proprio in sé dimostri, diciamo, di tutto il lavoro che si sta facendo proprio all'interno dei gruppi consiliari legati al Partito Democratico.
8: Libertà e diritti, a cominciare dal fine vita, al centro del congresso dell'associazione Luca Coscioni a Napoli.
13: Con l'associazione Luca Coscioni andiamo direttamente dal corpo delle persone al cuore della politica, perché nessuno debba trovarsi a subire sul proprio corpo le scelte altrui con sofferenza fino alla fine della vita.
8: In vista degli appuntamenti elettorali del 2027, Marco Rizzo di Italia Domani mette radici in Campania, nominando i riferimenti territoriali. Coordinatore regionale sarà Antonio Criscuolo.
1: Appuntamento autunnale con le giornate FAI. Annalisa Angelone ed Enzo Calise sono stati a Benevento e nel Nolano per vedere cosa ha suscitato la curiosità dei turisti. I servizi.
14: Gli affreschi medievali della chiesa di Sant'Agostino, oggi tra le sedi di Unisannio, incantano lo sguardo tra gli echi di un passato ricco di misteri. In quest'area venne infatti alla luce la più grande concentrazione di reperti del tempio mai ritrovato di Iside, custoditi ora nel Museo Arcus di Benevento.
15: Un reperto del che probabilmente risale al 1200, quindi alla prima edificazione di questa chiesa, che poi è stata ristrutturata nel 1700 in seguito ai

0: remoti del 1600.
1: Il percorso multimediale del SADIM, Sant'Agostino Digital Museum, offre nell'oratorio un'esperienza spettacolare, un viaggio nella storia con tecnologie immersive e animazioni d'autore. Nell'edizione in cui il FAI valorizza le tradizioni manifatturiere e la creatività, la visita all'antica fonderia dell'Iti Lucarelli, una delle prime scuole officine d'Italia.
2: Giambattista Bosco Lucarelli, vicepresidente della Costituente, sindaco di Veneto, volle fortemente questo istituto. Perché?
3: Sì, è stato un istituto fabbrica, una scuola fabbrica, perché lui credeva moltissimo nell'educazione degli studenti, dei giovani, soprattutto nell'ambito industriale. Raccogliamo anche le firme per i luoghi del cuore, per il palazzo dove lui ha abitato.
4: La nostra missione si estende quindi non solo alle attività, alle bellezze architettoniche, paesaggistiche, ma anche alla natura, all'aria, al terreno.
5: Una giornata particolare, questa è una giornata del FAI per scoprire l'eremo dei Camaldoli qui a Visciano.
6: L'occasione di queste giornate nasce dall'opportunità di poter collaborare con la sovrintendenza che sta conducendo dei restauri dei marmi all'interno della chiesa. È un luogo che si distacca da quello che è il centro urbano per permettere al meglio l'esperienza degli eremiti e di chi ancora viene qui per pregare.
5: E per questo percorso anche degustazioni.
6: Sarà un altro bellissimo momento a coronamento di questa esperienza.
5: Una struttura religiosa che ha ormai 400 anni di storia.
7: È uno dei 6 eremi camaldolesi che vennero fondati in Campania a partire dal 600.
5: Un'apertura al pubblico che avviene nei giorni in cui è ancora attivo un cantiere per il restauro dell'eremo.
7: Sì, quest'anno come sovrintendenza abbiamo voluto inserire nelle nostre giornate di autunno anche le aperture dei cantieri, facendo raccontare ai direttori dei lavori, ai responsabili, anche alle maestranze, tutto il lavoro dietro le quinte dei restauratori, degli architetti.
5: Una parte importante di questi interventi riguarda i marmi settecenteschi di questa chiesa.
7: L'intervento sarà terminato per la fine dell'anno, si tratta di un lavoro di pulizia e restauro. Oggi diciamo, facciamo vedere un po' cosa succede durante la settimana quando le maestranze lavorano.
8: Al Parco Archeologico di Paestum, 1000 giovani in concerto per l'iniziativa Music for Freedom. Ce la racconta l'inviato, Rino Genovese.
9: Voi da dove venite?
10: Da Abano Terme.
11: Io da Vercelli. San Nicandro di Bari, un paese vicino a Bari.
9: Sono arrivati dalle scuole medie ad indirizzo musicale e dai licei musicali di tutta Italia. Parte dai templi di Paestum, lì dove 25 secoli fa i greci fondarono Poseidonia e come le antiche navi greche attraverserà il Mediterraneo un grande messaggio di pace, libertà, legalità. Ed avrà il suono delle voci di 1000 studenti e violini, flauti, clarinetti, chitarre. Un evento di livello mondiale, il concerto dei 1000. L'evento chiude la quinta edizione del Music for Freedom. 1000 ragazzi in concerto nel Parco Archeologico. Iniziativa organizzata da BIMED, la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo.
12: Noi stiamo lavorando all'interno della scuola per rendere la coscienza un elemento fulcrale dell'apprendimento.
9: 1000 strumenti e voci che trovano la stessa intonazione nel segno della pace. Si dice che la musica non fermi le guerre, ma quando 1000 giovani suonano insieme davanti a un tempio che ha visto passare gli imperi, qualcosa nell'aria sembra davvero cambiare.
12: È un momento che tende a provare una cosa. La politica del controllo non ha determinato grandi opzioni di prospettiva. La politica che genera impegno, responsabilità, sacrificio e volontà educata verso un obiettivo invece genera questa roba qui che è un vero e proprio miracolo.
8: Torna finalmente, è il caso di dirlo, il campionato e tra poco alle 20:45 il Napoli sarà in campo al Maradona contro il Frosinone. Ci colleghiamo in diretta dallo stadio con Giacomo Capuano di Rai Sport. A te Giacomo, sono arrivate le formazioni?
13: Ciao Daniele, buonasera a tutti. Sì, ci sono le formazioni. Come ci si aspettava, il Napoli cambia modulo con difesa a 3. Entra Biadasil vicino a Rafa Mani e Rachmani. Il centrocampo a 4 con Di Lorenzo, Lobotka e De Bruyne. Quest'altra novità con Gilmour in panchina. Spinazzola a sinistra. E ancora a sorpresa, oltre Neres ci si aspettava di vedere in campo, c'è Lang vicino a lui, dietro Højlund. E dunque 3-4-2-1. vuole provare così Allegri a dare una scossa ai suoi per

0: per cercare di cambiare il passo dopo un inizio di stagione molto difficile. Avrà il supporto del Maradona, per la prima volta sold out da inizio del campionato, anche per la politica della società di abbassare il costo del biglietto. Non sarà comunque facile contro il Frosinone di Alvini, che ha fatto molto bene finora, 3 punti avanti rispetto agli azzurri. Nella formazione il 4-2-3-1 c'è da segnalare che Raimondo ce la fa e dunque sarà lui al centro dell'attacco per la squadra ciociara, che punta anche a mantenere il più possibile questo rendimento esterno fantastico, positivo addirittura da oltre un anno. Daniele.
1: Bene, ringraziamo Giacomo Capuano e passiamo alla Serie B con il Benevento, che ha battuto 2-0 il Cesena, e la Juve Stabia fermata 1-1 in casa dell'Entella. I servizi sono di Piero Vitiello e Ivan Palumbo.
2: I gol di Siatunis e Cherubini, entrambi alla prima esultanza in giallorosso, regalano al Benevento la terza vittoria di fila. Al Vigorito, battuto 2-0 il Cesena di Allino Diamanti, che fin qui non aveva mai perso. In un primo tempo per nulla spettacolare e complicato anche dalla pioggia, i sanniti capitalizzano l'unica vera chance creata. Kwan recupera palla e lancia Siatunis in contropiede. Il centrocampista greco, arrivato in estate dal Potenza, sterza su Mangraviti e di sinistro batte Siano. Ripresa molto più gradevole e ricca di occasioni. Dopo il pareggio annullato a Bisoli per fuorigioco di Spendi, il Cesena sfiora l'1-1 con i neoentrati Fiori e Guidi. Clamoroso il palo interno colpito da quest'ultimo dalla distanza. Il Benevento però non sta a guardare e va più volte vicino al raddoppio con la Mesta, Pierozzi, Ochereche e Beruatto. Alla fine la scena se la prende il subentrato Cherubini per l'esterno di proprietà della Roma. Un gol annullato, uno sfiorato e al 93esimo quello che scrive il 2-0 definitivo, approfittando dello svarione di Ilic. La sosta ha interrotto il campionato, non la striscia vincente della Strega, ora in zona playoff al pari dell'Avellino.
3: La coda avvelenata lascia la Juve Stabia in zona retrocessione, temporaneamente penultima dopo il terzo pari di fila. Una punizione severissima per i gialloblu, che avevano anestetizzato un Entella reduce da 3 risultati utili consecutivi. Maestro, alla prima da titolare, si dimostra intraprendente, anche se impreciso. Questa innocua conclusione di Bernat Ghiu è l'unico tiro in porta dei Liguri fino al 96esimo. L'11 di De Giorgio fa la partita e raccoglie i frutti a inizio ripresa. Lo scivolone di Tiritiello apre la strada a Sibilli, poi è bravo Di Nardo a firmare la quarta rete del suo campionato sulle 5 complessive della sua squadra. Poco dopo, Cumi non va lontano dal raddoppio. Poi la Juve Stabia controlla senza patemi, rendendosi pericolosa nel finale con i subentrati Battistella e Sana Fernandes, mentre Cumi, ammonito per simulazione, protesta per un rigore negato. A tempo scaduto, 20 secondi oltre 5 minuti di recupero assegnati, sul cross di Mezzoni, Boer fa la frittata e Corona firma l'1-1 a porta vuota. Ai gialloblu resta la rabbia.
4: Ho qualche anno di esperienza, conosco la B, conosco la C, si arriva a un punto che si è disgustati.
1: E ora la Serie C con Giuseppe De Caro.
5: Inizia nel migliore dei modi l'avventura del tecnico Roberto Stellone sulla panchina della Casertana. Al Pinto i Falchetti battono per 3-1 il Monopoli. Ospiti in vantaggio con Vido, che ruba palla a Martino, salta De Lucia e mette in rete. La reazione dei padroni di casa è veemente. I rossoblù prima trovano il pari con l'incornata di Vezzoni, poi sorpassano con il mancino di Manconi. Nella ripresa la Casertana legittima il successo, andando più volte vicino al Tris, che alla fine arriva ancora con Manconi, autore di una doppietta. Nel sabato del gran ritorno al Giro vince anche il Savoia 2-1 sull'Inter Under 23. Per i biancoscudati la sblocca Meola, poi nella ripresa il raddoppio di Scotti, che approfitta di un errore della difesa avversaria. Gol dei nerazzurri siglato da Bovo. Cade infine il Giuliano sul campo del Bari. Biancorossi subito a segno col sinistro di Butic, poi Tribuzzi manda clamorosamente alto a porta vuota dopo una traversa centrata da Butic. Il gol del definitivo 2-0 lo segna però Maggiore con una spizzata di testa, rete inizialmente annullata per fuorigioco di Tribuzzi, poi convalidata dopo il controllo al monitor dell'arbitro.
1: Grazie per averci seguito. Buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi al mattino e nottetempo, con associate foschie. Aperture tra pomeriggio e sera. Sull'Appennino campano, fenomeni sparsi fino al pomeriggio, migliora dopo il tramonto. Sul Salerno

0: Salernitano, molte nubi ovunque.
1: Katia, sei contenta di fare gli spot rocchetta insieme?
2: Sì, però io e te vicine.
1: Ma se sei una bomba!
2: Lo so.
1: Parlavo di te. No, ma mi hai vista!
2: Per fortuna c'è Rocchetta.
1: Lo sai che stimola la diuresi e aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della nostra linea?
2: Certo! Infatti siamo due gocce d'acqua.
1: Siamo le sorelle Plin Plin!
2: Toglietele la bottiglia.
1: Vai!
3: Rocchetta, da oggi con le sorelle Plin Plin.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino a 1,99 euro e con le mega offerte, noci sgusciate a 2,39 euro. Armadietto a colonna da bagno a 39,99 euro. Asciugacapelli agli ioni con avvolgicavo a 14,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: validated.
1: Continua la super rottamazione Opel. Corsa tua da 13.450 euro. In pronta consegna.
2: Soldi, potere, paura.
3: La banda dei marsigliesi non cambiava le regole del gioco, cambiava il gioco.
2: Questa, ancora non lo sa nessuno, è una cosa diversa.
4: Con Carlo Lucarelli.
2: È il falsario che diventa prestigiatore, l'artista che diventa il mago. E di magie, Tony Chicchiarelli ne compie alcune particolarmente sorprendenti e inquietanti.
4: Misteri dimenticati, Blu Notte, storie di gangster. Questa sera, 21:30, Rai 3.
5: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
6: Non ci sta cercando nessuno.
5: In prima visione.
7: Aris, pronto?
8: Taro, mi senti?
7: Aris.
9: Perché ha chiamato lei?
8: La mente fa brutti scherzi quando sei lì fuori.
7: Evviva, non ho dubbi.
8: È dura per una donna di città sopravvivere lì. Non avevamo idea di quanto basti un piccolo errore a cambiare ogni cosa.
5: Force of Nature, oltre l'inganno. Venerdì 21:20, Rai 3.
10: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.

0: potere.
1: Mamma mia, ma io non ci volevo venire, ma perché?
2: Non so. Vai Falco, tranquillo.
1: No, no, ragazzi, ma io ho paura.

quella dove

0: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
1: E un giorno viene a mangiare da me un signore che io non sapevo neanche chi fosse. Però sapevo che era Tarantino, perché me lo dice. E il Potenza pochi giorni prima aveva perso l'attaccante Prisciandaro, che si era fatto male al ginocchio a Taranto. E quindi io abbiamo cominciato a scherzare su questa storia del calcio, entrambi appassionati di calcio. Lui il giorno dopo doveva andare a Roma, io dovevo andare a Roma per altre cose, e dico, vabbè, scusa, vienitene con me, a che ora parti? Mezzogiorno, io alle 10, facciamo alle 11 e ecco. Partiamo.

0: Quando a contatto con la montagna mi sento proprio come lui. Sono proprio come Elettra. Brucio calorie e quindi posso mangiare.
1: Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi.

0: abbiamo cominciato a disquisire del più e del meno. Il giorno dopo eravamo in viaggio verso Roma e durante il viaggio abbiamo cantato io le canzoni del Potenza e lui le canzoni un po' del Taranto e un po' della Lazio.
1: Ma chi era questo signore però?
0: Questo signore è un amico tuo.
1: Chi è?

0: Diciamo la verità, là dietro ridono tutti perché secondo loro, e forse hanno anche un po' ragione, assomiglio tipo a Peppa Pig. Però, e ride, che ridi? Invece, se voi non lo sapete, ma il Rosa, un po' anche il Rosa Schiapparelli che voi, vabbè, ma che ve lo dica fa? Cioè, cose che non conoscete. Comunque, intorno agli anni 70-80, gli hippie, sapete chi sono?
1: Io!
0: Tu!
1: Io!
0: Era questo modello elegante! A casa mia si dice elegante!
2: Elegante!
3: Con la D! Oh, sì!
4: To be or not to be? Ci sei o non ci sei, mia bolla d'aria?
5: Ti invoco, bolla d'aria. Ho bisogno di vedere la freschezza dell'uovo.
4: Ma si vede?
5: È lì, guardala, vedi? È in trasparenza. La bolla d'aria, è importante vederla. Devo toccarla.
4: Aspetta, guarda che bella.
5: È arrivata.
0: Il sogno ricorrente, dottoressa, è quello di una sorta di palla che mi viene addosso, ma è una palla un po' strana, mezza gommosa, mezza no.
6: Peppone!
7: Dove sono?
6: A Taranto!
7: Ah, che si fa?
6: È Santa Cecilia, è l'inizio del nostro Natale!
7: Ma che ore sono?
6: È l'alba!
7: Oh, ma si mangia?
6: Certo che si mangia!
7: Allora mi alzo!

0: e abbiamo cantato le canzoni io del Potenza e lui del Taranto e della Lazio.
1: Ah,
0: e lui
1: okay.
0: Alternava questa cosa, al che lo lascio a Piazza Mazzini, che non ci torna più da me, perché non è cosa. Invece lui torna tante volte, mi porta tante persone, non riuscivo a capire, alla fine capisco che lavorava in Rai.
2: Beata a lei che sta in acqua, qua fa un caldo che voi non avete idea. Oggi Sergio si è dimenticato di far accendere l'aria condizionata, sicuramente. Qualcuno ha un... avete un ventaglio? Qualcosa? No. Tu? Ah, tu. Ce l'hai. Un attimo. Grazie.
3: È il mio, te lo cedo.
2: Grazie. Grazie.
4: Ecco. Romagna mia! Romagna!
2: Andiamo al centro!

0: Dei contadini ce n'è bisogno, se no la terra va in malora. Ma il padrone! A cosa serve il padrone?
1: Peppone, ma che fine avevi fatto? Cioè, da Genova che ti stiamo cercando io e Angelo?
2: Sono all'Acme. Guarda, il percorso alla riscoperta di me stesso, una sorta di anabasi.
1: E ti sei ritrovato?
2: Insomma, a tratti.
3: E lui mi chiama e mi dice, Peppone, sei pronto? Sei seduto? Io dico, ma che vuoi? Tu farai la prova del cuoco, racconterai...
4: Però aveva visto giusto.
3: Non lo so se aveva visto giusto.
4: Poi lei ha fatto quel che...
3: L'ho fatto ed è l'unica persona, fuori dai miei parenti più stretti, che mi ha donato qualcosa a cuore scalzo, perché io ho sempre chiesto per altri, non sono mai riuscito a chiedere per me stesso, mai nella mia vita. Quindi lui è una persona molto importante per me, per questa ragione.
5: Mr. Blasey says nobody under 50 is old enough to appreciate a modern combine. He can remember harvesting the wheat with horses, an old-fashioned equipment made of wood and iron that broke down. And left you stranded in the middle of a field.
6: E noi vi presentiamo oggi un personaggio nuovo che si chiama Giuseppe Calabresi, in arte Peppone, quindi da adesso in poi sarà per Peppone. Noi Peppone, che è un oste gourmet di Potenza e che va in giro proprio, perché lo street food, noi abbiamo pensato, dove va lo street food? Va per strada e naturalmente lui ha iniziato questo viaggio per tutta l'Italia. Il suo viaggio inizia da Catania, che è poi il paese dove è nata sua moglie Damiana, e quindi vediamo che cosa ha combinato e che cosa ci presenta.
7: Peppone.
8: No, dai Andrea, veramente no, dai Damiana, mi ammazza, ti prego, che io sto a dieta per lei. Ma vabbè, al massimo ne posso assaggiare un poco, poco poco.
9: E adesso parliamo di Giuseppe Calabrese, noto ristoratore potentino e uno dei nuovi inviati della Prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici per conto della seguitissima trasmissione.